perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza l'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

un paio di ali. Spesso le cose più banali.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

capito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: che sia altrove.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: te.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
15: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
16: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
17: Super

0: estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale. Da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci o locali temporali sulle Alpi orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: direttamente dalle onde del Void Anka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
3: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduta.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 23 luglio 2020.

0: 26. Eh sì, solo un bastardo fa una cosa così. Vergogna, vergogna. Gli animalisti della difesa animali ed ambiente hanno annunciato la presentazione di denunce in tutte le procure calabresi, mettendo in contempo una taglia di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia rilasciata nei termini di legge permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il piromane o i piromani che usano i gatti o altri animali che poi trovano la morte per innescare incendi e roghi boschivi. La Protezione Civile infatti ha annunciato di aver trovato tra gli inneschi anche dei gatti a cui vengono legati alla coda degli stracci inzuppati di benzina per poi essere incendiati i gatti e fatti correre dove l'erba è alta per innescare i roghi che poi si diffondono e poi i poveri gatti vanno all'altro mondo. Ma chi è che fa una cosa così immonda? Nuova uscita a sorpresa del Papa da Castel Gandolfo. Durante le vacanze si è recato in visita al santuario della Santissima Trinità. Il Consiglio europeo ha scelto l'italiano Carlo Comporti come il candidato alla presidenza dell'ESMA. Esulta Giorgetti e dice: abbiamo vinto. Mario Rogero, l'ufficio di sorveglianza di Torino, ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione. Il ministro dell'economia Giorgetti illustrerà le clausole di salvaguardia nazionale il 5 agosto alla Camera dei Deputati. La pensione cresce, il divario nelle pensioni alle donne in media 1.048 euro, agli uomini 1.506. Lo dice l'INPS, riguarda il primo semestre con inferiori al 30%. Bologna spara, per fortuna mancandoli, a potenziali ladri di rame, porto d'armi scaduto, custodia in nero, denunciato un 63enne. Il nucleare, Trump firma l'accordo con Riyadh per un programma che potrebbe portare alla produzione di uranio arricchito. Violentata a 16 anni da un 22enne che aveva conosciuto sul web. La denuncia, l'indagine, la misura cautelare per il ragazzo. Il ministro Tajani a Roma spiega il summit per la soluzione di due stati. Ad agosto nuovo tavolo Libano-Israele. E Crosetto, il ministro della difesa, aggiunge: l'Italia rispetta gli impegni della NATO, la difesa risponda alla priorità del paese. E intanto alle stelle i prezzi dei carburanti, sempre più su. Il governo dice che sta studiando qualcosa. Ieri inoltre da segnalare l'ennesima tragedia, 5 morti sul lavoro. L'auto sulla folla Modena muore dopo 2 mesi di agonia. La 55enne fu travolta da El Kudri e l'attentato a Sigfrido Ranucci. In 4 restano al gabbio. Il riesame conferma il metodo mafioso dell'attentato. In primo piano poi il caso Fakir, l'uomo morto ammanettato per l'applicazione di una nuova norma. Scontri alle manifestazioni pro Fakir a Bologna, ci sono polemiche molto dure politiche e giudiziarie, si guardano i filmati. Dice Alba Parietti: io regalo tanti consigli ai miei 544.000 follower che mi seguono su Instagram. Oh, tanta roba, Alba, ma tanta. Lo sport, il calcio, lutto per Vincenzo Montella a seguito di un incidente domestico, è morta la sorella, la Caterina. E Manchester City, Phil Foden rinnova per altri 4 anni. Il 26enne centrocampista ha vestito la maglia dei Citizens all'età di 9 anni. Ciclismo, Tour de France a Voiron, l'acuto di Philipsen, in volata batte Schmid e Cogi. Pogacar tranquillo in maglia gialla, oggi l'arrivo in salita a Orsière. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Buongiorno, in Abruzzo sulla A14 Bologna-Taranto c'è una coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tratto chiuso in direzione Ancona. In Sicilia, sulla statale 186 di Monreale, tratto chiuso per incendio dopo l'incrocio Pioppo e

0: prima dell'incrocio di Borgetto. Nelle Marche, sulla statale 77 Val di Chienti, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio Tolentino zona industriale, in direzione incrocio Civitanova Marche. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Marina di San Vito, statale 84 Frentana e prima dell'incrocio stazione Fossacesia, strada statale 524 Lanciano-Fossacesia. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione, prima dell'incrocio di Massa Martana e dopo l'incrocio San Gemini Sud, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia, sulla statale 117 bis centrale Sicula, c'è stato un incidente presso l'incrocio Ponte Olivo, strada statale 190 delle Solfare in direzione incrocio Gela, strada statale 115 sud occidentale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Buongiorno piccolini, buon giovedì 23 luglio.
1: È già Gio,
0: è già Gio.
1: Salutiamo Andrea Mazzella, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me, oggi è Santa Brigida.
1: Sì.
2: Tanti auguri di buon onomastico a tutte le Brigida all'ascolto.
1: Come va col caldo? Qui in Lombardia un po' meglio, perché sono un po' abbassate le temperature notturne.
0: Meglio, però fa sempre caldo.
1: Fa sempre comunque caldo, ma in questi giorni il caldo a Palermo ha raggiunto livelli davvero estremi. Per dimostrarlo, lo chef palermitano Antonio Rizzuto ha deciso di fare un esperimento. Cosa ha fatto? Ha rotto un uovo su un muretto della zona di Notar Bartolo e lo ha lasciato cuocere al sole. Il risultato, a suo dire, sono bastati 4 minuti e si è cotto.
0: Il gesto curioso, ma anche simbolico, rende bene l'idea delle temperature roventi registrate in città, dove il termometro ha superato i 40 gradi. A volte un semplice esperimento racconta il caldo meglio di qualsiasi bollettino meteo.
1: Esatto.
0: Come in questo caso.
1: Va bene. Io direi quindi di fare anche un giro meteo.
0: Ma
1: così
0: sì.
1: Vediamo un po' come la temperatura dalle vostre parti.
0: Facciamolo, dai.
1: Fatelo come sempre con un SMS o WhatsApp al 331-995-0095.
0: Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno a tutti. Fa caldo ma si resiste. Vai,
2: sì,
3: si va
2: sì,
3: bene.
2: Dai, resistiamo.
3: Ho per voi una frase di Sue Grafton.
2: Come?
3: Era una scrittrice americana.
0: Sì.
3: Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.
0: Avevi ragione. Ciao, quando. Piccolini. Sono le 7:01.

Ray Goose, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di Grey Goose e di alcolici, dagli Stati Uniti arriva una storia curiosa. In Minnesota, Anita LeBrun, 82 anni, non voleva rinunciare al suo aperitivo. Così ha promosso una campagna che ha coinvolto anche la politica locale ed ha ottenuto un cambiamento del regolamento della casa di cura dove vive, che evitava appunto gli alcolici. Dopo la firma del governatore, ora potrà finalmente tornare a gustarsi il suo amato bicchiere di vino bianco. Ecco, in quanto io quando sento queste notizie ho sempre voglia di sentire cosa ne pensa Mauro.

0: nel 94 si è sposato il Piero, credo fosse l'anno scorso.
1: Ma no, ne avevo 81 di anni.
0: Ma che ne so, Bianchina, io non chiedo mica l'età alle signore. Sono una persona educata e poi americana, e si sa che gli americani sembrano sempre più giovani di quel che sono.
1: Ma veramente io questa non l'ho mai sentita, vabbè.
0: Era da queste parti a fare una gita tra i boschi e guarda caso era l'ora dell'aperitivo . E guarda caso avevo delle bottiglie e guarda caso di vino bianco e guarda caso erano già aperte e andavano finite, e lei è stata così gentile da aiutarmi a finirle.
1: Certo, guarda caso. Ma a parte questa storia, non pensa che dare gli alcolici a degli ultra ottantenni non sia proprio una scelta salutare?
0: Ma Bianchina, ma mi stupisco di lei, non sente cosa dicono sempre al telegiornale?
1: Cosa dicono?
0: Che soprattutto quando fa caldo gli anziani devono bere.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: L'anima vola, Elisa, a Radio Italia, solo musica italiana. E facciamo un giro meteo.
1: Un giro meteo, anche
0: facciamo un giro meteo.
1: Qui al nord fa meno caldo e l'anima vola, bisogna dirlo.
0: Diciamolo, diciamolo.
1: 331-995-0095. Prima abbiamo avuto Mauro Corona e Michela da Erto e Casso.
0: Ah, proprio,
1: proprio i luoghi di Mauro Corona.
0: Da quelle parti.
1: 13,5 gradi.
0: Ah.
1: 13 gradi e mezzo.
0: Si, ecco. si sta abbastanza bene.
1: Sì, sì, sì.
0: A Robbio, in provincia di Pavia, capitale del volontariato, fa quasi fresco, ci sono 19 gradi. Ciao Piccolini, ciao Erika, grazie.
1: Ciao da Casteggio, oltre Po Pavese, stamattina 18 gradi e mezzo, si sta benissimo. Ciao da Davide.
0: Buongiorno da Palermo, è stata veramente una settimana di fuoco, incendi e blackout ci hanno messo a dura prova. Intorno a Palermo c'è uno scempio. Oggi sembra la temperatura si è scesa, parola d'ordine sopravvivere, speriamo bene per tutte e tutti. Grazie Savi Montieri, tutta Radio Italia, Raffaella, grazie a voi.
1: Ciao,
0: e noi,
1: Raffaella,
0: noi ce lo auguriamo davvero.
1: Sempre a Palermo Nadia ci scrive: ciao, saluto voi che ci tenete compagnia, mia figlia Greta e i nonni meravigliosi Massimo e Michela, salutiamo anche noi.
2: A proposito di nonni, sì, qua dobbiamo fare gli auguri a un nonno, Carla da Roma dice: buongiorno, vorrei fare gli auguri al mio nonno Giovannino.
1: Auguri nonno Giovannino.
2: Auguri,
1: a proposito
2: Giovannino,
1: di auguri, oggi noi di Radio Italia e tutta la musica italiana facciamo tanti auguri a Edoardo Bennato che compie 80 anni.
0: Grande
1: un auguro
0: Edoardo.
1: Grande, un abbraccio Edoardo Bennato.
0: Ciao.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi.

0: estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
2: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
1: Prepara le valigie e parti anche tu.
2: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
1: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
2: Perché chi è bravo, si vede.
1: Ci vediamo là.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, Solo Musica Italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Berlino, Ernia, a Radio Italia, solo musica italiana. Siete pronti, cari piccolini, a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate? Perché sicuramente lo saprete, ma noi lo ribadiamo, è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026. Sono 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026.
1: Ci trovate, per esempio, Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancati, Cale The Colors, Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, Cabana di Irama e non solo.
0: Tu cosa fai questa sera di Noemi, canzone estiva di Annalisa e Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: papà.
1: Un briciolo di allegria, Blanco e Mina, Radio Italia, solo musica italiana. Uno studio ha confrontato i comportamenti di giapponesi e italiani. I volontari hanno indossato un visore e si sono ritrovati in un caffè virtuale. I primi, quando parlavano con gli sconosciuti, tendevano a mantenere una distanza media di 1,60 m. Noi invece molto meno, circa 1,20 m. È stato notato che sia gli italiani che i giapponesi avevano l'abitudine di mantenere questa distanza a meno che le persone di fronte non fossero state percepite come affidabili o attraenti. Abbiamo qui nostro ospite, uno dei giapponesi che ha partecipato all'esperimento, il signor signor Stasude Dos.
2: Oh, sì.
1: Come mai voi giapponesi nel vostro inconscio preferite sempre mantenere una certa distanza col vostro interlocutore?
2: Oh, non solo il nostro inconscio, anche in vita reale. Per esempio, lei ora mi sta troppo vicino, si faccia più in là, Stasude Dos.
1: Ma se sono a 3 metri di distanza.
2: No, ma non va bene, si allontani per favore, si allontani.
1: Allora aspetti, così va bene?
2: Oh no, di più.
1: Così?
2: Di più.
1: Vabbè, ma non è un po' troppo?
2: No, sta su de dos.

0: Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
8: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet, convenienza
10: nostra. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coppa Voce, una connessione di qualità.
14: Parti con Coppa Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coppa Voce.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Devo correre, correre, correre. Anzi, dobbiamo correre, correre, correre. Samurai J, ossessione.
1: Che poi correre aiuta a sentire meno caldo, sai?
0: Anche.
1: Se uno si muove, sente meno caldo.
2: Sì, sono sicuro. Allora vado a correre, ci vediamo con Paoletta. Ciao.
1: C'è chi invece la pensa diversamente, dice bisogna stare fermi, calmi, e così si sente meno caldo.
0: Ci vuole calma e sangue freddo.
1: Breve giro meteo al 331 995 0095. Tindara da Messina ci segnala 28 gradi a Messina.
0: A Torino, ciao Chivasso, precisamente a provincia di Torino, 19 gradi. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a te.
1: Daniela da Cassina dei Pecchi, qui vicino, ci sono 21 gradi.
0: Qui in Sardegna il tempo è buono ma fa caldo, ci sono 23 gradi, c'erano 23 gradi già alle 7.25. Sarà una caldissima giornata anche oggi.
1: Vabbè, insomma, dai, tenete duro, cari piccolini.
0: Il bagno poi.
1: Qua c'è il bagno lì in Sardegna, sì. Ti fai un bel bagno.
0: Cioè, c'è il mare.
1: Lei, Marrakesh.

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga.
2: Che fastidio, Cicci, cosa c'è?
3: No, no, volevo dirvi che allora dobbiamo fare degli auguri. Ciao, potete fare gli auguri di buon compleanno a mio nipote Alessandro. Compie 29 anni. Da zia Domenica, auguri anche per il suo dottorato. Grazie, buona giornata a tutti e auguri,
1: auguri Alessandro. Auguri.
4: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
8: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: total, la noia, Angelina Mango.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 15 secondi alle 8.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.
4: Solo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Diffusi nuovi video sulla morte di Fakir a Bologna, domani l'autopsia, verifiche del Viminale sul presidio convocato dall'Epor, i sindaci lo difendono, basta attacchi politici. Respinta la richiesta di sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere resta in carcere, per i giudici non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza. Negato ai magistrati l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, il socio Carroccia, bagara al Senato, ira delle opposizioni, bloccano inchiesta di mafia. Escalation in Medio Oriente tra raid incrociati Stati Uniti-Iran e nuove minacce. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso, accordo di Trump con Riyadh sul nucleare. In Ogliastra, 19enne investe con l'auto una ragazza e tenta la fuga. Inseguito dai familiari viene accoltellato a morte al culmine di una lite, la giovane ricoverata a Cagliari. Emergenza incendi in Sicilia, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, un vigile del fuoco al lavoro muore per un malore, roghi anche in Molise, Calabria e Puglia. I modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori durante i test. Per l'azienda è un incidente senza precedenti. Dopo il successo della prima stagione, torna in esclusiva su Sky North Sud-Ovest Est, secondo capitolo della serie sull'ascesa degli 883 tra le band più amate d'Italia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Buongiorno. In Umbria, sulla statale 452 della Contessa, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Galleria e dopo l'incrocio Madonna del Ponte. Strada statale 219 di Gubbio e Piandassino, direzione Madonna del Ponte. In Emilia-Romagna, sulla statale 3.

0: Rebis Tiberina e 45 c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Viterbo Terni. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato causa carichi dispersi. Prima dell'incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana e dopo l'incrocio Colli di Fontanelle in direzione Torre Annunziata, strada statale 18 Tirrena Inferiore. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo Laino Borgo e prima di Tarsia Sud. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Edolo, statale 39 del Passo dell'Aprica e prima del Passo del Tonale. Sempre in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, c'è corsia chiusa con lavori di manutenzione prima dell'incrocio Colico Trivio Fuente Sant'Agata, statale 38, e dopo l'incrocio di Piona, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Ciao, sono Nathan, 8 anni e vengo da Como. Ciao.

0: Grazie per i vostri auguri, grazie per il vostro affetto.
1: Grazie a lei, presidente. Continui così.
0: La vita è adesso. Claudio Baglioni a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Banam, Iramam. Avete fatto la doccia? Come la fate? Calda, fredda, tiepida?
1: Dipende, dipende.
0: Perché iniziare la giornata con una doccia gelida può sembrare una sfida poco invitante, ma sempre più persone la scelgono come piccolo rituale per risvegliare corpo e mente. Dietro questa abitudine c'è un principio studiato dalla scienza chiamato ormesi, cioè il nostro organismo, se sottoposto a stress brevi, controllati e seguiti dal recupero, può attivare meccanismi di adattamento e riparazione.
1: È lo stesso meccanismo dell'allenamento, dove lo sforzo a cui sottoponiamo i muscoli li porta gradualmente a diventare più forti. Anche l'esposizione al freddo rappresenta uno stress acuto che può stimolare alcune risposte fisiologiche.
0: L'idea alla base è semplice: evitare ogni forma di stress non rende necessariamente il corpo più resistente, anzi a volte sono proprio le piccole sfide nelle giuste dosi ad allenare la nostra capacità di adattamento. Quindi ogni tanto provocare un piccolo stress ci aiuta a essere più forti.
2: Io la provoco tutti i giorni.
0: Sì, cioè?
2: Mi faccio sempre la doccia fredda.
0: Ah sì?
2: Sì, sì, mi si è rotto lo scaldabagno.
0: Ah, per quello,
2: vabbè. Il tecnico.
0: Cari piccolini.
2: In regia.
0: Cari piccolini, qual è il vostro rituale per iniziare la giornata col piede giusto?
1: Qual è?
0: Fatecelo sapere come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75€ e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
19: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Il mio giorno migliore, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana, e diventa ancora più bello se lo iniziamo con una bella doccia gelata.
1: No. Sei sicuro?
0: No, prima parlavamo di questo, dell'ormesi, cioè quella cosa che, quei piccoli stress che provochiamo al nostro organismo per farlo diventare più forte.
1: Certo.
0: E vi abbiamo chiesto qual è il vostro rituale per iniziare la giornata col piede giusto, e ci state rispondendo via sms WhatsApp al 331 995 0095.

0: una bella doccia fredda, preferisco iniziare la giornata col mio bel caffè latte caldo, ecco.
1: Che non è male. Adele, secondo Adele, sarebbe dormire fino alle 10, sarebbe, puntualizza, sì, sì. E se la ride.
0: Silvia da Bergamo, appena mi sveglio una buona colazione senza fretta. Oh.
1: Buongiorno piccolini, il mio rituale, no questo è un altro, scusa, allora buongiorno
0: Miriam da Roma.
1: Miriam da Roma, quello dopo lo leggiamo. Allora, buongiorno, la mattina inizia chiedendo ad Alexa: vorrei sentire Radio Italia, solo musica italiana. Dopo posso fare colazione. Oh, Miriam da Roma.
0: Brava, brava.
1: Bravissima Miriam. Così inizi non bene, benissimo.
0: E iniziamola benissimo anche con Emma e Fabri Fibra, antidroga. Ma

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

0: per dirti ciao, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Se ti dico spazio, comfort, versatilità, a cosa pensi?
1: Al nuovo SUV Citroen C3 Aircross, naturalmente.
0: Compatto fuori, ma arriva ad avere fino a 7 posti dentro. È perfetto per la famiglia, per le vacanze e per vivere da subito tutte le avventure dell'estate, perché Citroen C3 Aircross è in pronta consegna.
1: E con il comfort Citroen ogni viaggio è ancora più piacevole.
0: Venite a provarlo in spiaggia al Summerland Tour.
1: Cercate la vostra tappa su summerlandtour.com e scoprite di più su citroen.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me?

0: sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Cambiamenti, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. Qual è il vostro rituale per iniziare la giornata col piede giusto? 331-995-0095. Ciao piccolini, a me piace molto stare ad ascoltare le onde del mare sugli scogli col mio cane, un chihuahua di nome Ultimo, Moira.
1: Ciao Moira, Francesco scrive: buongiorno piccolini, il mio rituale per iniziare con il piede giusto è quello di svegliarmi e rimanere a letto e meditare invece di andare al lavoro. E come fai poi? Ciao Francesco.
0: Se invece state meditando di partire per una vacanza in auto, dovete essere a conoscenza di alcune regole che vi permetteranno di evitare multe fino a, pensate, 444 euro. Però, ad esempio, guidare col braccio fuori dal finestrino non è espressamente vietato, ma a discrezione delle forze dell'ordine è un comportamento che può essere anche multato.
2: Infatti io guido col braccio fuori dal finestrino e non mi hanno mai fatto una multa.
0: Lei è un maranza per forza.
2: Allora.
1: Complessa anche la situazione della guida con le ciabattine o a piedi nudi. Dal 1993 farlo non è vietato, ma se un agente nota una guida incerta può applicare l'articolo 141, e cioè mancato controllo del veicolo. La multa in questo caso va da 42 a 173 euro.
0: Eh sì.
2: Ma io guido con le ciabatte e pure l'infradito d'inverno, mai successo niente.
0: Ma per favore. Guidare col parabrezza coperto da una quantità eccessiva di moscerini viola gli articoli 71 e 79 del codice della strada e può comportare una multa da 87 a 344 euro.
1: Ma è ancora peggio sostare in città o in una zona abitata con il motore e l'aria condizionata accesa.
0: Eh sì.
2: Vabbè, ma io a casa mia, scusate, non tengo l'aria condizionata e la notte dormo in macchina con l'aria condizionata accesa. Perché? Non si può?
0: No!

0: poesia.
1: Sal Da Vinci a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata con noi Paoletta. Ciao Paoletta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come fanno a fare la doccia gelata?
1: Non è semplice.
3: Mi sento male solo al pensiero. Ma poi siamo proprio sicuri che lo shock termico faccia bene.
2: Per pochi istanti, dai. Ti svegli e poi dovresti essere bello pronto per la giornata.
1: Io riesco a farla gelata, però prima devo farla calda. Cioè, non caldissima, però.
3: Quindi un continuo shock termico, prima
1: sì,
3: calda.
1: Calda, fredda,
3: no,
1: fredda,
3: io
1: calda.
3: Io prendo il tè ecco, con calma, tranquilla, senza shock. Mi coccolo i miei gatti, devo partire lentamente, piano, aprire le tende piano piano, guardare fuori, guardare come il cielo. Sì. Che brutto il tempo, bello, non importa, però osservo. Osservo e poi sono fortunata perché vedo anche i fiori fuori dalla finestra.
1: Sì. Dove sei tu comunque?
3: Io ho bisogno di guardare il bello, guardare dei fiori, guardare un panorama, ecco, di quello ho bisogno.
1: Aiuta.
3: Però piano, e poi la doccia la faccio tiepida. Non ce la faccio a farne fredda né troppo calda.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Una via di mezzo, insomma.
2: È difficilissimo.
3: Piano, con calma.
2: Con calma, con calma.
1: Devo dire che anch'io prima di fare la doccia però faccio anch'io le cose con calma.
2: Sì,
1: infatti
2: Mi
1: sveglio un'ora e mezza prima perché anch'io come Paoletta amo fare le cose con calma.
2: Sì, la doccia infatti non è ancora fatta.
1: No, non è vero. L'ho fatta.
2: Bene. Paoletta pronta?
3: Prontissima per le prossime tre ore.
2: Fino a mezzogiorno con voi. Salutiamo e ringraziamo Andrea Mazzella, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci, a risentirci a domani cari piccolini. Roberto ci lasci con...
2: con una frase di Sue Grafton. Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Diffusi nuovi video sulla morte di Fakir a Bologna. Domani l'autopsia. Verifiche del Viminale sul presidio convocato da Lepore. I sindaci lo difendono.

0: chiamano basta attacchi politici. Respinta la richiesta di sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere resta in carcere, per i giudici non si ravvisano circostanze di necessità e di urgenza. Negato ai magistrati l'accesso alle chat di Del Mastro e il socio Caroccia, bagarra al Senato, le opposizioni attaccano la maggioranza, bloccano un'inchiesta di mafia. Escalation in Medio Oriente, tra raid incrociati Stati Uniti-Iran e nuove minacce, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite nel Mar Rosso, accordo di Trump con Riyadh sul nucleare. Droni ucraini su una raffineria vicino a Mosca, la guerra al centro dell'incontro di oltre mezz'ora a Manila tra il ministro russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Ogliastra un 19enne investe con l'auto l'ex ragazza, poi viene accoltellato a morte al culmine di una lite con i familiari, fermato il fratello minorenne della giovane. Emergenza incendi in Sicilia, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, un vigile del fuoco al lavoro muore per un malore, roghi anche in Molise, Calabria e Puglia. Secondo capitolo della serie sugli 883, protagonista al Giffoni Film Festival, dopo il successo della prima stagione, arriva Nord Sud Ovest Est dal 9 ottobre su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: In collaborazione con...
6: Il Mago di Parigi.
7: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 23 luglio 2026 ed è Santa Brigida. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito velocemente uno sguardo alle nostre stelle. Ariete, preparatevi ad imprevisti che metteranno sottosopra i vostri piani. L'importante sarà limitare le collere e i comportamenti impulsivi che presto o tardi si rivolgerebbero contro di voi e rovinerebbero la vostra immagine. Toro, dovrete dedicare la giornata alla prudenza, alle scelte serene, agli incontri non impegnativi e alle situazioni prive di tensione. Una tranquilla uniformità vi farà risparmiare tempo ed energie e vi eviterà sorprese sgradite. Gemelli, i vostri ideali acquisteranno forza se potrete parlarne con chi ha la stessa visione della vita e soprattutto la vostra intelligenza. Sono buone le previsioni per gli affari di cuore, quindi archiviate tensioni e gelosie e lasciatevi guidare dalle sensazioni più dolci. Cancro. Giorno vivace per quanti di voi lavorano in proprio, realizzerete un buon affare oppure metterete in cantiere un'iniziativa destinata al successo. L'allegria e la fiducia in voi stessi saranno il vostro pane e vi renderanno ancora più simpatici e graditi. Leone, vi attende una bella giornata, il sole entrerà nel vostro segno in congiunzione a Giove e illuminerà la strada che accompagnerà al successo. Eventuali ostacoli saranno rimossi coltivando la fiducia nelle vostre capacità, sarete sempre imbattibili. Vergine, coniugando perfettamente amore e passione, Venere vi promette momenti indimenticabili nel rapporto di coppia. Se siete single, lasciatevi corteggiare da chi vi piace. Nella serata potrà verificarsi un lieve disturbo, datevi una regolata nei pasti. Bilancia, saprete sostenere con vitalità ogni discussione. Attenzione però a non essere troppo rigidi sulle vostre posizioni. Soprattutto cercate di non usare parole troppo pesanti. Potreste scatenare delle reazioni abbastanza aggressive. Scorpione, la luna incalzerà il settore sentimentale. L'arte di saper aspettare è una virtù e se la metterete in pratica sarete ricompensati. Si prevedono momenti di piacevoli percezioni affettive sia con il partner di sempre che con una persona conosciuta da poco. Sagittario. Un'evidente situazione di chiusura al dialogo può non piacere a chi vive accanto a voi. Forse dovreste attuare un doveroso armistizio e mostrarvi più cordiali e disponibili. Cercate di farvi perdonare un comportamento impulsivo e ingiustificato. Capricorno. La vincente posizione della luna sarà il segreto di una giornata dinamica in cui vi sarà facile sfoggiare le vostre migliori qualità e

0: vederle apprezzate da chi vi circonda. Prestate attenzione alle spese impreviste. Acquario. Avrete una grande soddisfazione in amore. Il vostro partner si dimostrerà all'altezza di ogni situazione. Nella vita professionale ci metterete più impegno del solito e riuscirete a portare a termine i progetti che avevate messo in cantiere. Pesci. Siete sempre disponibili ad aiutare gli altri, ma i vostri modi, un po' troppo paternalistici, non vi permettono di ottenere la simpatia che meritate. Date agli altri la soddisfazione di ascoltarli e di lasciarvi coinvolgere dai loro entusiasmi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Tutto sembra aver trovato il giusto peso. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Sara.
1: Ora e per sempre Raf su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno ad ognuno di voi, a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, siete tantissimi. Ce n'è uno che ha scritto subito, proprio immediatamente appena sono iniziate le nostre tre ore insieme, ed è Sonia. Sonia che dice: ti piace? Mi ha mandato in realtà la foto, l'immagine di un foulard, di un nuovo foulard che ha preso. Quest'anno vanno molto di moda i foulard, da mettere come top per chi è brava a sistemarseli, da metterli in vita come cintura un po' più a vita bassa oppure sui capelli, e torna molto utile soprattutto quando abbiamo la crescita e quindi non possiamo andare immediatamente dal parrucchiere. Mi fa venire in mente che ogni estate ha un oggetto feticcio per noi, un oggetto che ci portiamo dietro proprio per tutta l'estate, poi a riguardare quell'oggetto un po' come fa l'effetto una canzone a distanza di tempo, rappresenta proprio quell'estate, e per Sonia evidentemente è il foulard. Ha mandato anche la foto. A proposito, Sonia, il foulard è bellissimo, poi con la predominanza dei colori del verde e del fucsia lo trovo stupendo. E per voi qual è? Per molti, soprattutto in questi giorni, potrebbe essere il ventaglio. Il ventaglio in Sicilia, ho sentito delle temperature, ma anche lì più di 40, 45. O per altri la borraccia, magari non l'aveva mai comprata prima. Qual è l'oggetto feticcio di quest'anno per voi? Se lo volete raccontare al 331-995-0095, accolgo e accoglierò i vostri messaggi. E partiamo anche con la canzone di Francesco Gabbani, che è in tour. La prossima data sarà mercoledì ad Ancona. Lo ascoltiamo con Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fa anche a Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Come sono d'accordo con te. Ciao, per me l'oggetto feticcio, la cosa importante di quest'estate per me è i pantaloni larghi. Non sopporto più nulla addosso, sarà l'età. Complimenti per il lavoro e la compagnia. Grazie a te. Però è anche una questione di moda, almeno per me, perché mi piacciono tutte le cose over quest'anno e soprattutto quest'estate ti dà la sensazione di freschezza. E a proposito, la sensazione di freschezza arriva anche da qualcuno che si trova in questo momento al Voitanka Village, perché fino al 1° agosto noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna, esattamente dal Voitanka Village a Villa Simius, e con la diretta, l'animazione, i DJ set, la nostra grande musica italiana. E questa settimana, come avrete visto anche dai social, è passata a trovarci Serena Brancale, e vedrete tutto sui nostri social e sentirete il suo concerto venerdì alle 21. Tutte le info su radioitalia.it, e vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanka Village. Le info e le prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
3: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Diavolo in me, Devil in me, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Eccola, ha ragione questo messaggio di Marco. Dice: guarda Paoletta, sembrerà banale, ma per me l'oggetto feticcio dell'estate, l'infradito, perché di solito io nelle stagioni invernali metto le ciabatte normali, ma quando metto l'infradito so che ormai è arrivata l'estate, e l'infradito mi ricorda il mare, di conseguenza il sole, le grigliate in giardino. Buona giornata, un vostro ascoltatore fidato, Marco. Ti capiamo perfettamente, Marco. Stefania, che scrive dalla provincia di Torino: il frigo in macchina, il ventaglio in tutte le borse. Ormai il ventaglio in tutte le borse ci va da solo, perché stiamo parlando proprio di questo, no? Di oggetti feticcio dell'estate, di quest'estate. La svolta però di quest'anno è stato il frigorifero in macchina, la frutta, l'acqua, il vino pure, ma spero non per chi guida. I viaggi lunghi si affrontano così ormai, in coda in autostrada sotto il sole, sempre con l'acqua fresca. Ovviamente non lo toglierò più, rimarrà lì parte integrante dell'auto, si può refrigerare collegandolo alla corrente normale, poi ricollegare all'auto, ma anche direttamente in auto rinfresca velocemente, mai più senza. Secondo me, Stefania, qualcuno ti copierà. E noi ascoltiamo Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi.

Io ti aspetto, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, dice Rosy da Roma. Beata la signora che mette il frigo in auto, io quando parto con la mia famiglia per le vacanze non ho spazio neanche per me che devo guidare, abbiamo troppe valigie. Evidentemente Rosy, l'ascoltatrice, riduce all'osso il bagaglio, oppure è una macchina spaziosa, sai, di quelle familiari. C'è Giovanna da Lugano che descrive il suo oggetto feticcio di quest'anno, è un ciondolo tutto glitterato che appende alla sua borsa, che tra l'altro è rosa, pink, a forma di palloncino. Beh, ma Giovanna, ma manda una foto di questo ciondolo, di questa borsa, mi fai venire voglia di vederlo, anche perché tutto ciò che è glitterato a noi ragazze piace, tutto ciò che è luccicoso. Ora ascoltiamo l'ultimo singolo di Achille Lauro, che ha già cantato durante i primi concerti negli stadi della sua carriera, e cioè La città degli angeli.

0: Città degli Angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene per la salute e il benessere. Ieri abbiamo parlato di quando bisogna mettere la crema solare, però ricordiamoci una cosa: anche la crema solare scade e molti filtri si degradano e producono anche sostanze nocive. Quindi quando la crema supera la data di scadenza, perché ce l'ha, la protezione dai raggi UV non è più garantita. Anche quando una crema è aperta da troppo tempo, magari non è scaduta, però l'abbiamo aperta in primavera dell'anno scorso, potrebbe avere i filtri UV degradati e probabilmente aver perso anche la loro efficacia. E se una crema è stata conservata male, è meglio non lasciarla sotto il sole per tanto tempo o in posti caldi, ed è meglio controllare l'aspetto della crema, perché cambia, si separa in una parte liquida in una cremosa, cambia colore, la consistenza diventa granulosa oppure estremamente liquida. In quel caso è meglio non usarla. E dalla redazione mi ricordano che si può riutilizzare in maniera diversa: per lucidare i metalli, fare impacchi per i capelli per renderli più morbidi, si possono fare degli scrub aggiungendo del sale grosso, oppure pulire le scarpe da ginnastica, curare i mobili di legno e pulire la pelle.
1: Estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a €1,50 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a €1,49. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a €2,19. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Siamo chi siamo, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, ha fatto i concerti negli stadi e adesso Ligabue si sta godendo qualche settimana di vacanza. È a Liverpool attualmente e dove è andato a visitare gli amanti della musica anche oltre i confini, lo sapranno, un luogo di culto, cioè un luogo sacro della storia della musica, il Cavern Club, che è un locale che ha visto nascere una band come quella dei Beatles. E lo ha spiegato lui stesso, ha commentato così la visita, ha detto: entrare qui dentro mi ha fatto tornare in mente i primi concerti nei locali, quando tutto era ancora da inventare, proprio agli inizi, quindi parliamo prima degli anni 90. E poi ha dato appuntamento ai suoi prossimi concerti, che cominceranno con la data speciale del 22 settembre all'Arena di Verona. Allora buone vacanze a lui e noi ci godiamo l'ultima canzone, Giulie e Biagio Antonacci.

0: Fantasia.
1: L'ultima canzone Giulia e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di nuovi feticci per quest'estate, un oggetto feticcio, Marianna da Palermo dice: Paoletta, ieri ho comprato una borraccia per farmi le mie tisane fredde. Marianna, la userai tutta l'estate con le temperature che avete in queste ore. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10:00.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 23 luglio 2026. Cecchino, per fortuna ceccato, a Bologna spara mancandoli a potenziali ladri di rame, porto d'armi, scaduto, custode in nero e denunciato un 63enne. Il nucleare, Donald Trump ha firmato un accordo con Riyadh, con l'Arabia Saudita, per un programma che potrebbe portare alla produzione di uranio arricchito. Ci mancava anche questa. Il caso Epstein, trovato morto a Parigi, presunto reclutatore Siad, 5 donne lo accusano di averle offerte al pedofilo americano. Violentata a 16 anni da un 22enne che aveva conosciuto sul web, la denuncia, l'indagine e la misura cautelare per il ragazzo. Recuperato il corpo della bimba di 10 anni che si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere in un punto tra l'altro non balneabile. E a Lecco, cedimento in cantiere per un tunnel della SS-36, travolto un operaio 27enne morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ma negli ultimi giorni e nelle ultime vittime sono state tantissime le vittime sul lavoro. Tajani, ministro degli esteri, in audizione al Senato spiega: a Roma il summit per la soluzione a due stati e in agosto ci sarà un nuovo tavolo tra Libano e Israele a Roma. Il ministro della difesa Crosetto invece parla dell'audizione al Senato sul vertice NATO in Turchia. L'Italia rispetterà gli impegni con alleati, priorità della difesa è l'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci, i 4 restano in cella, il riesame conferma il metodo mafioso. In Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz. Il risultato è che i prezzi dei prodotti petroliferi, benzina e gasolio in particolare, vanno alle stelle della serie e io pago. I casi Fakir e Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e anche la reazione della gente. Dice il mitico Giovanni Rana, quello dei tortellini. Una signora centenaria mi ha insegnato la ricetta. Mentre la mia fidanzata preparava il ripieno, io facevo la pasta. Nacquero così i tortellini più famosi d'Italia. Rana, grazie dell'informazione. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, domenica Gran Premio d'Ungheria. Antonelli con la Mercedes vola a 45 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton. I numeri dicono questo, si corre all'Hungaroring e dopo la sosta ci sarà il Gran Premio di Olanda il 23 di agosto. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza e...
3: Direttamente dalle onde del Voit Anka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte d'Italia con condizioni generalmente stabili. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale. Soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci o locali temporali sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marmellata 25, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Eccola qui un'altra dipendente dai ventagli, Lina, che scrive dalla Sicilia. Dice: per me l'oggetto feticcio quest'anno è il ventaglio, ma ne ho uno per ogni stanza, è diventato il mio compagno. Ti capisco, Lina, sai che adesso anch'io ne ho uno, ci sono affezionata, anche perché è un gadget di Radio Italia, solo musica italiana, ed è bellissimo. Poi Mirella da Padova mi fa venire in mente qualcosa, dice: per me Paoletta, che ho i capelli di media lunghezza, adesso è il mollettone per i capelli, perché io li ho sempre portati cortissimi, adesso che sono di una lunghezza media mi fanno caldo, mi sembra di avere una coperta sulle spalle, così li raccolgo, trovo sollievo. E quindi una buona giornata a te, un bacione. Mirella, ma perché tu non lo perdi il mollettone? È uno di quegli oggetti che io perdo in continuazione, ne prendo sempre, ne compro sempre due, uno lo uso, l'altro lo metto in un cassetto a casa per riserva, ma nell'arco di pochissimo li perdo entrambi. È una, perché sai, delle volte li tiro su perché anche a me danno fastidio, poi lo tolgo e lo appoggio dappertutto. Ci vorrebbe uno di quei gadget che lo trovano con il rilevamento, no? E niente da fare, proprio li perdo, ed è per questo motivo che spesso uso le penne, le matite per tirare su i capelli, esattamente come sto facendo oggi.
1: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balurda nostalgia, c'è Olly su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso capisco Stefania, l'ascoltatrice che raccontava che si è innamorata del frigo da portare in macchina. Dice: ma il mio segreto è che viaggio da sola o eventualmente con un'amica, quindi il resto della macchina, valigie, zaini, scarponi. In effetti il frigo occupa lo spazio dietro il sedile, se si viaggia in tanti diventa tutto un po' troppo stretto. Ecco svelato l'arcano, Stefania. E poi ha scritto ancora l'ascoltatrice che ha adottato i mollettoni quest'anno. Effettivamente sì, li perdo, ma poi ricompaiono.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta a La Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
9: Citroën e tutta la sua gamma.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
11: E per un giro in scooter al tramonto?
10: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
1: Caffè Lollo,
0: intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Radio Italia, solo musica italiana. A quest'ora torna all'appuntamento con lo stile per Radio Italia Style. Insieme a noi c'è Enzo Miccio.
1: Eccoci qua, caldi caldi anche stamattina, e vi voglio parlare della combo dell'estate 2026. Allora, donne mie in ascolto, care nostre fedeli radioascoltatrici, elegante, leggero e incredibilmente versatile, l'abito di seta torna protagonista di questo guardaroba estivo, ma in questa stagione cambia alleato. Al posto dei classici sandali o dei tacchi, sono le sneaker a completare il look, creando questo equilibrio

0: perfetto tra raffinatezza, comfort, casual, ok? È ovvio che stiamo parlando del tempo libero, Savasandir, o anche del posto di lavoro. L'ispirazione arriva dall'estetica minimal degli anni 90, oggi è che è un po' reinterpretata in chiave un po' più contemporanea, ovviamente. Lo slip dress, sapete qual è, no? Una specie di sottoveste, ok? Che ha le linee essenziali, le bretelline, e acquista più carattere quando viene abbinata ad una sneaker, preferibilmente bianca, un po' più neutra, che si abbina tutto, a seconda ovviamente dell'effetto che si vuole ottenere. Poi lo si può accessoriare, quante volte ve l'ho detto, una cintura, una collana, un foulard, eccetera. Per un look fresco e luminoso scegliete un abito nei toni pastello, con delle sneakers, se volete, come dicevo, bianche o con dei piccoli dettagli vivaci. Se invece preferite uno stile essenziale, puntate su un modello monocromatico e completatelo con la scarpa dal design deciso. Chi ama può usare con contrasti cromatici come il rosa e il rosso, che io adoro il rosa e il rosso, è una roba che mi fa impazzire, lo trovo molto stylish, mentre il total black resta una certezza senza tempo, perfetto mattino, pomeriggio e sera. E il risultato qual è? Uno stile sofisticato ma pratico e ideale per affrontare la città, un aperitivo, una serata estiva, senza rinunciare alla vostra comodità. In questi giorni è necessaria. Paoletta, noi ci sentiamo domani per concludere la settimana.
1: Certo, Enzo, a domani, baci!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
12: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper,

Inarrivabile Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Mi fa ridere un'ascoltatrice a proposito dei mollettoni, perché in estate soprattutto le ragazze, le donne che hanno i capelli molto lunghi diventano matte, no? Continuiamo a scioglierli perché ci piace tenerli sciolti, poi abbiamo caldo e li leghiamo. E mi dice un'ascoltatrice: Paoletta, tu hai solo due mollettoni. Io ne ho una marea di tutte le misure. Domenica ne ho comprati 8, li uso, li semino per casa, poi mentre sistemo li attacco alla maglietta, li sgancio nel cestino in bagno, al mattino non manca quello attaccato alla camicia per andare a lavorare quando inizia a far caldo, pronto per l'uso. Ma io ti devo copiare, devo fare così anch'io, ne devo prendere tantissimi e seminarli in giro, e così si risolve, perché piace a tutti avere un'acconciatura perfetta, ma chi ce la fa quando fa così caldo? È impossibile. Stiamo per ascoltare Samurai J, che in pausa dal tour estivo tornerà sul palco venerdì 31 luglio a Cesenatico. Su radioitalia.it trovate tutte le sue date e anche quelle degli altri, e in alcune di queste occasioni ha avuto al suo fianco la mamma, la sua fan numero uno, la signora Anna. Lei non c'era quando è stato a Palermo per il nostro Radio Italia Live il concerto, però lo ha seguito da casa insieme a Luigi, che è il marito, e l'altro figlio Tony, e tutte queste cose lui le racconta con grande passione e amore. Lo ascoltiamo con Flamenco Paranoia.

0: amore.
1: Non dovrei, non dovresti, la canzone che hanno fatto insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Il pescatore Fabrizio De André, PFM, e c'è il messaggio, mamma mia che bello, di qualcuno che però non si firma. Dice: il mio oggetto feticcio quest'anno, sono per quest'estate, sono i pantaloncini, perché non li ho mai indossati in tutta la mia vita, ho perso 30 kg e finalmente riesco ad indossarli. Ma bravo o brava, mi sento a mio agio, e soprattutto con questo caldo, quello che abbiamo in Puglia, i pantaloncini sono perfetti. Complimenti. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11 in punto.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente,

Eccolo Ermal Meta con Calma Metafisica su Radio Italia, solo musica italiana, e sta vivendo un'estate bellissima, come piace a lui, piena di musica. E partendo dal suo tour estivo, stasera farà tappa a Sperone, che è in provincia di Avellino, ci sarà questo evento gratuito in Piazza Mercato, e poi oltre ai suoi concerti sta anche trovando il tempo per preparare la Notte della Taranta. E Ermal Meta infatti sarà il maestro concertatore dell'edizione di quest'anno. È il tradizionale concerto che si terrà il 22 agosto a Melpignano in provincia di Lecce. Il tema sarà le vie del Mediterraneo e tra gli ospiti ci saranno anche Levante e Alessandra Amoroso. Ormai è un evento che attira un sacco di turisti, è proprio la notte più importante di quella zona dell'Italia e della Puglia, quindi in bocca al lupo anche ad Ermal Meta. E noi ascoltiamo Andromeda, c'è Elodie.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. State tirando fuori tutto un elenco di gadget particolari a proposito dell'oggetto che usate tanto quest'estate, che è diventato il vostro feticcio. Ma io questo non l'ho mai visto, mai. Lidia da Genova dice: ciao caro Paoletta, il mio feticcio per l'estate, oltre al classico ventaglio, è il ventilatore da applicare al telefono, allo smartphone. Cioè, tu immagino con una mollettina o magari sarà con un adesivo. Me lo ha regalato una carissima amica 2 anni fa e lo porto sempre con me. Ne ho già regalati a mia volta e ve lo consiglio tra virgolette caldamente. E poi non si può fare a meno della compagnia. Grazie Lidia, no, questo non l'avrei letto, complimenti, non leggo mai. Grazie, grazie veramente. Ma quindi come funziona? Tu, tutte le volte che vuoi sentire fresco ti guardi il telefono e ti arriva l'aria in faccia, ma lo puoi usare anche mentre stai usando il telefono, suppongo. Lidia, se puoi mandami una foto, adesso lo cerco, voglio vedere come è fatto. Però in effetti quando ti si sposta l'aria davanti, un po' di refrigerio ce l'hai, soprattutto se è davanti alla faccia, alla testa, quindi potrebbe dare veramente una mano, soprattutto per chi oggi sta soffrendo tanto il caldo come al sud. E ora ascoltiamo una canzone che ha portato a dire a Marrakesh che collaborare con Gianna Nannini è stata un'esperienza mitologica. Infatti le ascoltiamo insieme, Gianna Nannini, Marrakesh, American Ink.

0: American Inc., Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso ho capito, sono andata a guardare le immagini. Questo ventilatore da telefonino si applica nell'attacco dove normalmente mettiamo il caricabatteria. Io me lo immaginavo con il mollettone, tipo quello per i capelli, e però scarica la batteria del telefono. Questo lo devi mettere in conto: se lo usi tanto, la batteria del telefono finisce prima. Però vuoi mettere, mandi un messaggio e frrr, ti rinfresca.
1: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Chase every friend.

0: Vuoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era? Passare le ore sui social o vivere la tua party era? Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era?
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il segreto delle estati più belle?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Amore, Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Hanno fatto un'indagine di recente e viene fuori che quest'estate c'è una grande crescita dell'acquisto degli accessori contro lo spreco. A giugno, ricerche online di prodotti come Lunchbox, cioè quella scatoletta dove ci puoi mettere dentro il pranzo, i contenitori ermetici, le borracce, anche le borse termiche, il frigorifero della nostra ascoltatrice, le macchine sottovuoto, sono aumentate tantissimo, ma del 34% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il trend va avanti soprattutto per le Lunchbox, per i contenitori per il pranzo, con un boom del 341%. Quindi questo vuol dire che mangiamo più spesso fuori casa, quando viaggiamo, quando passiamo una giornata lontana dalla nostra cucina, e invece di andare a mangiare fuori preferiamo portarci qualcosa da casa. C'è grande interesse per i contenitori ermetici, che sono utilizzati tanto per conservare gli alimenti e soprattutto per ridurre gli sprechi che normalmente facciamo, e anche le macchine sottovuoto. Le borracce danno una conferma di questo ruolo importantissimo che hanno soprattutto in estate, e di un'estate sostenibile, e permettono anche di tenere l'acqua al fresco. Le borse termiche hanno un incremento del 68% e che si possono utilizzare per andare in spiaggia, sì, per fare il picnic, d'accordo, però anche per il lavoro, per i viaggi, i lunghi viaggi in macchina e la conservazione quotidiana, insomma, delle pietanze quando ci spostiamo. Tutto contro lo spreco, siamo più bravi, facciamo i complimenti da soli, ma facciamo anche degli auguri di buon compleanno, un compleanno straordinario. Per curiosità mi stavo guardando il suo profilo su Instagram, è incredibile, io non ci credo, compie 80 anni oggi, gli facciamo molti auguri a Edoardo Bennato. Che cosa fa? È in giro, porta in giro la sua musica e lo ascoltiamo con ogni settimana. Buon compleanno!

Un senso, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV. Vi parlo di un film che stanno facendo, perché riprende una delle saghe più amate a livello cinematografico ma anche letterario per chi ama il genere, Il Signore degli Anelli caccia Gollum. E la casa di produzione ha fatto vedere le prime immagini. Nel backstage c'è il regista Andy Serkis nei panni di Gollum, questa creatura ossessionata dall'anello, e Serkis è stato ripreso con

0: una tuta per la motion capture, si abbassa in posizione accovacciata, simile a quella di un ragno, incurva le spalle, arriccia le labbra in questa famosa smorfia del personaggio. E hanno mostrato anche delle immagini delle montagne della Nuova Zelanda dove sono attualmente in corso le riprese. C'è il ritorno di un cast stellare: Ian McKellen che sarà ancora Gandalf, Elijah Wood in quella di Frodo, e sono tornati anche molti altri attori. E il regista dice che questa reunion è come una grande festa di famiglia, perché oltre ai ragazzi con cui ha lavorato 25 anni fa ci sono anche le loro generazioni di figli. Adesso Il Signore degli Anelli Caccia Gollum uscirà al cinema il 17 dicembre del 2027.
1: Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No.

0: Federica Abate, Superman su Radio Italia, solo musica italiana. Ora c'è Luca Ward, la frase è tratta da una canzone.
1: Tutto sembra aver trovato il giusto peso.
0: E qual era la canzone? Nuvole e lenzuola di Nino Gramaro, e l'ha individuata Filomena da Gravina in Puglia, provincia di Bari. Complimenti Filomena, che lavora come responsabile in un'azienda cosmetica, ama andare in palestra, ama cantare, il suo cantante preferito è Ultimo, e saluta il suo compagno Donato che dice che ama tanto. Che carini che siete Filomena, un abbraccio grande, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: davanti in Lazza su Radio Italia, solo musica italiana per salutarvi. Ci sentiamo domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Paoletta vi dà un abbraccio. Vi lascio a Mario Volanti dal mare, dalla Sardegna, dall'acqua, sarà in mezzo al mare come al solito e come farà tutta la settimana, anche la prossima. Noi ci sentiamo domani dalle 9 e vi lascio all'informazione di Sky TG24, visto che sono le 12 e 3 minuti.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Diffusi nuovi video sulla morte di Fakir a Bologna. Domani l'autopsia, verifica del Viminale sul presidio convocato da Lepore. I sindaci lo difendono, basta attacchi politici. Respinta la richiesta di sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere resta in carcere, per i giudici non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza. Negato ai magistrati l'accesso alle chat di Del Mastro e il socio Caroccia. Bagarre al Senato, le opposizioni attaccano la maggioranza, bloccano un'inchiesta di mafia. Raid incrociati e nuove minacce tra Stati Uniti e Iran. Aiuti colpiscono due petroliere saudite, prezzo del greggio in rialzo, accordo di Trump con Riyadh sul nucleare. Aggiunta l'intesa nell'Unione Europea sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Lavrov vede Vrubio e avverte inammissibile l'ulteriore consegna di armi a Kiev. Omicidio a Barisardo, in Ogliastra, un 19enne è stato ucciso a coltellate dopo aver investito l'ex ragazza, fermato minorenne e il fratello della giovane. Nel Cagliaritano spara in testa la moglie e poi uccide il fratello, l'assassino 39enne si è costituito, la donna è ricoverata in gravi condizioni. Allerta per gli incendi in Sicilia, ancora diversi focolai attivi, un vigile del fuoco ha perso la vita nel sud della Francia, oltre 10.000 sfollati per i roghi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

sì, eh sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici. Siamo qui al largo del Voitanca Village in Sardegna a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante. Galleggia, meno male. Con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito per raccontarvi, io sono qui per raccontarvi il penultimo spaccato. Oggi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta nella nuova classifica vedono al numero 8 Saif con un balzo di 3 posizioni. Il brano è Buona Domenica.

Al numero 6, nuovo entrato, un singolo, una nuova coppia, insomma, sono Emma e Fabri, Fibra. Al numero 6 c'è Antidroga. Ma...

0: quinta posizione per un'altra coppia, quella composta da Angelina Mango e Marco Mengoni. Guadagnano 4 posizioni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

venerdì per l'ultimo spaccato, domani le prime quattro posizioni, e ve le racconterò come sta succedendo in questi giorni dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante al largo del Voitanca Village in Sardegna, dove mi ha seguito la ciurma che mi coadiuva in questi nostri incontri. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
2: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
4: Arcaplanet, convenienza nostra!
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a €1,50 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco. I wanna see these lights jump up.

0: mangiato?
1: Io sì, tu?
0: Io poco oggi.
1: Allora devi finire?
0: Sì, ero alla frutta.
1: Allora dico intanto.
0: Ma io da mo' che sono alla frutta.
1: Ma le albicocche cosa mangi?
0: Le albicocche.
1: Me ne porti due?
0: Due, dai, allora vado a prenderle al volo e torno.
1: Io
0: dai,
1: dico
0: sì.
1: Che ore sono intanto.
0: Sì, prego, prego.
1: È l'una. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon giovedì 23 luglio 2026. Ornelloschi, Enaikoschi, Mutoschi, Ornella Muti e sua figlia la Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa. Voto? La Naike rivela: non possiamo rinnegare le nostre origini. E questa è la motivazione del fatto nella vicenda che coinvolge le due. Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, dunque ha dichiarato, l'ha fatto ufficialmente all'agenzia RIA Novosti, che lei e sua mamma stanno facendo domanda per diventare cittadine russe. Facciamo la domanda per sentirci veramente a casa. Questa la motivazione. Grazie dell'informazione. Cedimento in un cantiere per il tunnel sulla SS36 a Lecco, travolto un operaio 27enne, morto poco dopo e all'arrivo in ospedale. Il ministro degli esteri Tajani, in audizione al Senato, spiega: a Roma c'è il summit e ci sarà il summit per la soluzione a due stati. È in agosto nuovo tavolo tra Libano e Israele a Roma. Qualcuno si chiede: ma tutti questi summit chi li paga? Cioè quanto costa al contribuente? L'attentato a Sigfrido Ranucci, il bravissimo giornalista di Report. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il gabbio per le quattro persone arrestate con l'aggravante del metodo mafioso. Il Papa prosegue nelle sue vacanze a Castel Gandolfo, ma però fa anche scampagnate. Nuova uscita a sorpresa del Santo Padre, si è recato questa volta in visita al santuario della Santissima Trinità. I casi Fakir e Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e anche l'interesse e la reazione della gente. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi, lo conferma la procura. Di origine algerina, con cittadinanza francese e svedese, il 69enne era sospettato di aver procacciato e offerto a Epstein giovani modelle. Contro di lui c'è la denuncia di 5 donne. Causa apparente della morte, un arresto cardiaco, ma si indaga. La coinquilina, una 28enne, lo ha trovato esanime in cucina. Molto sospetto. Le pensioni liquidate alle donne con decorrenza nel primo semestre 26 hanno avuto un importo medio di 1.048 euro in Italia, inferiore dunque del 30,41%.

0: Quindi mica spiccioli rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini nel medesimo periodo. Lo legge, lo dice l'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento. Il divario nel 25 era del 26,2%, dunque c'è una crescita di questo divario. In media le nuove pensioni degli uomini sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme così. Fininvest ha firmato l'addio definitivo al Monza, alla squadra di calcio. Si chiude dunque l'ultimo miracolo sportivo di Silvio Berlusconi. La holding ha perfezionato la cessione della quota residua, si interrompe così dopo la scalata in Serie A, il legame azionario e anche personale con il club biancorosso Brianzolo. Dice Gerry Scotti: io ho l'arte di sapermi reinventare, ma restando sempre fedele a me stesso. Jerry, tanta roba. Chiuso il mondiale di calcio, va avanti il mondiale di Formula 1. Domenica c'è il Gran Premio di Ungheria. Al comando della classifica, con un margine probabilmente quasi incolmabile, c'è Antonelli, il giovanissimo Antonelli Kimi con la Mercedes, a 45 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton. Si corre all'Hungaroring, ci sarà poi la sosta, e quindi il Gran Premio d'Olanda che si disputerà il 23 di agosto. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole con solo poche nubi sparse. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi da nord a sud. Non sono attesi fenomeni, se non per qualcuno isolato, lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, prima del centro, poi anche del sud. Poche variazioni sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

0: Chi è?
1: Buongiorno ragazzi, io ti parlo a te, che cazzo veramente, non mi leggi mai i miei messaggi,
0: infatti,
1: eppure ti seguo da 20 anni fa, ho anche una sbandata, ho preso una sbandata anche per te anni fa, ma la stessa che io non ci ho fatto mi guarda.
0: Che dobbiamo
1: comunque
0: fare?
1: Io voglio essere chiamata per partecipare al pizzone, che cavolo, veramente non ne posso
0: ti,
1: più.
0: Ti chiamiamo?
1: Oggi sì. O mai?
0: Penso mai, domani è il quizzone, lo dici tu anche che
1: saluto
0: domani
1: le ragazze, che io dico le scommesse,
2: domani.
1: Va bene pure con il mio nome, o le scommesse o le premesse.
0: Sì, sì, ok, vabbè, ti chiamiamo domani che c'è il quizzone. Abbiamo un microfono per Francesca o eventualmente, cioè, secondo me l'ha preso Serena Brancale ieri.
2: Cominciamo bene.
0: Chi ben comincia a metà dell'opera, cambiamo colore del microfono, molto bene. Secondo me l'ha portato
2: grazie.
0: Via la Brancale,
2: eccomi.
0: Se l'è preso ieri.
2: Può
0: Serena,
2: essere, tra l'altro ieri questo qualcuno ha portato via il mio telefono.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Perché
0: pure.
2: Senza saperlo, e meno male che me l'ha riportato, io non me ne ero neanche accorta che
0: quindi
2: me l'avano
0: si sono
2: portato
0: preso
2: via.
0: Il tuo telefono. Il microfono
2: tutto,
0: è fantastico
2: tutto.
0: Non li invitiamo più quelli di Coco. Assolutamente.
2: Buongiorno,
0: bentrovati, buongiorno, come state? Come va?
2: Bene, tutto bene, tutto bene.
0: Ah, no, sono tutti a pranzo a quest'ora, giusto?
2: Certo, già. Allora, ieri sera abbiamo fatto Radio Italia Live estate con Serena Brancale. Stamattina il discorso in spiaggia mentre lì a mollo.
0: Cos'era?
2: Con le amiche.
0: Sì.
2: Era tutto il discorso dei vestiti,
0: bello, la musica, eccetera.
2: Quindi abbiamo
0: vestiti
2: avuto da chiacchierare.
0: Che potrete vedere su Radio Italia venerdì sera alle 21, giusto?
2: Sì, sì, su Radio Italia, sì. Li vedrete
0: sulla radio, sì. Quei vestiti lì. No, è stata una bella serata, un bel appuntamento con Serena. Grazie ancora per essere venuta qui a trovarci al Voitanca Village di Villa Simius in Sardegna, dove stiamo trasmettendo da qualche giorno e staremo qui fino al 2 di agosto.
2: Evviva, c'è Edo Stanzini con noi.
3: Eccolo.
0: Ovvero.
2: Ovvero. E a Cologno
0: Stanzini.
2: Chi c'è?
0: Stuzzi. Qui con noi c'è la malandrina, eccola là nascosta dietro
2: Pezzoni.
0: La scrivania, Marvi Pezzoni. Sì. Siamo pronti anche oggi fino alle 16, se volete chiacchierare con noi o quello che volete, insomma siamo a disposizione al solito numero.
2: 331-995-0095.
0: Lo stai leggendo?
2: Sì, lo leggo perché non mi fido più di me
0: stessa.
2: Sei
0: truffaldina. Va bene.
2: Sono fasulla, come diceva
0: fasulla.
2: Quel signore.
0: Allora, abbiamo aperto con Antonello Venditti, Amici Mai, che molti hanno gradito, ci avete già scritto, e poi Sal Da Vinci, Poesia, adesso si va al cinema, 20 secondi e poi voilà, la musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Summer Funk, scusa Stanzini, per caso avresti una secchiatina d'acqua? Perché sono un po' accaldato oggi, leggermente accaldato.
1: Oh, è arrivata.
0: Ne vuoi una anche tu?
1: Sì, grazie.
0: Meglio,
1: l'ho proprio presa in pieno.
0: No, perché dicevano che le temperature oggi sarebbero, però invece qua sempre.
1: È un po' così,
0: Puoi andare. Grazie.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
14: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
20: Conviene al tuo portafogli.
21: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
20: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
19: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: cabana que está haciendo.
1: La está haciendo la cabana.
0: Está haciendo, que está haciendo cabana. ¿Quieres hacer el saludos a gatos? ¿O quieres el saludos a gatos?
2: Vamos con el primo giro oficial de saluti a casos.
1: Meno male che ce l'hai.
2: Vabbè, sì, sì.
1: La nostra base havaiana, che veramente ormai è la più amata base. La base havaiana è la più amata da tutti i nostri ascolti. Chi è?
0: So io, adelante, por favor. Andiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ha detto che dobbiamo fare in fretta.
1: Vi ascolto.
0: Non salutiamo nessuno.
1: Col mio Miccio.
0: Miccio, Enzo Miccio. Miccio.
1: Di qua è il correttore.
0: Sì, sì, sì.
1: Che ha corretto. Sì. Antonella di Cesena. Il
0: famoso Oscar Super Telegattone, ve lo ricordate, no? Tutti, come no? Che era un gatto. Ciao Mauro e Francesca, sono Anna Maria da Pontecagnano, provincia di Salerno. Io ho 9 anni, partecipo al Giffoni Film Festival, incontro tantissime persone famose, ho incontrato anche Francesco Gabbani, perché l'abbiamo suonato prima, e anche Sara Cialacca Toscano.
1: Brava, sì. Bello. Ciao Radio Italia, stiamo andando al sushi. Potete salutare le mie cugine Aurora e Alessia, mia madre Valeria e mio fratello Vincenzo.
0: Ciao ragazzi,
1: ecco fatto.
0: Buon
1: ciao.
0: Pranzo e mangiate con prudenza. Allora, dai suoi 205 centimetri di altezza si sente benissimo Miro di Albenga, tramite Roby, Roby, che c'è scritto?
1: Ligure.
0: Titolo, le torri di Albenga.
1: Le torri
0: bellissimo.
1: Di Albenga.
0: Bello, bello. Poi.
1: Ciao Mauro e Francesca, sono Salvatore, ciao. Un nuovo ascoltatore.
0: Fantastico.
1: Vi ascolto sempre, ma oggi vi scrivo per la prima volta. Facciamo la sigla per... Aspetta che ecco
2: la nuova entrata.
1: Ciao Salvatore.
0: Ciao Salvatore.
1: Vuole fare tanti auguri di felice compleanno a sua sorella Antonella, che vive a Genova, da parte sua, di mamma, papà, Alice e Valerio. Ecco qua.
0: Perfetto, tanti auguri. Oh Salvatore, Salvatore, che ci ascolti tutte le ore sulla radio della musica italiana. Che bella,
1: che poeta,
0: hai visto? Poi ho finito le rime, quindi niente, andiamo con Giulia e Biagio Antonacci. Come si intitola?
1: L'ultima canzone.
0: È l'ultima?
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: che bello avere Laura Pausini che cantava la finale dei mondiali di calcio, ragazzi.
1: Veramente.
0: Cioè, almeno qualcuno che rappresentava l'Italia c'era, per fortuna.
1: E che qualcuno.
0: Sai cosa le hanno detto quando è arrivata nel New Jersey?
1: Cosa le hanno detto?
0: Allo stadium del New Jersey.
1: Cosa le hanno detto?
0: Benvenuta! Allora, al volo, Mauro e Francesca, Luigi da Vicenza, Barzellettina, due amici chiacchierano, sì. Insomma, si vedono dopo un po' di tempo. Oh, ciao, sono 5 mesi, sai, 5 mesi fa ho comprato su internet un libro bellissimo, si chiama Come fare le truffe.
1: Ah sì? E ti è piaciuto?
0: E che ne so, non è ancora arrivato.
1: Chi è?
2: Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
3: Todis.
6: Buongiorno convenienza.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
10: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino. Sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
13: Ehi, umano, si parte! Si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In alto mare, in alto mare.
1: Anche noi.
0: Questa canzone in alto mare. Ma scusa, oggi è giovedì.
1: È giovedì, guarda, adesso sto proprio adesso pubblicando il Francilicious.
0: Ah, ecco, no, ci stavamo
1: gelatini alla frutta.
0: Cosa sarà il Francilicious?
1: Un gelatino
0: di oggi
1: alla
0: che
1: frutta.
0: Ancora non avevamo visto.
1: Un gelatino fit.
0: Gelatino fit.
1: Buonissimo.
0: Peccato, non possiamo assaggiarlo, non possiamo dirvi com'è.
1: Così lo provano.
0: Ci fidiamo di
1: fidatevi.
2: Delicious.
0: Allora, ciao, che bello essere cullati dalle 13 alle 16, dal fruscio delle onde del mare, dalle morbide voci di quella che non c'è più, è Mauro, quindi Francesca adesso, e dalle belle canzoni in scaletta su Radio Italia. Saluti dalla spiaggia di Termoli, Lina e Rossella. Non
1: Lina,
0: siete molto attente,
1: Rossella,
0: care Lina e Rossella.
1: È l'ultima volta che avete ascoltato questo.
0: L'anno scorso,
1: perché,
0: due anni fa. Vi cullavamo, speriamo di cullarvi comunque, insomma,
1: magari
0: no, certo
1: cullavamo
0: sì.
1: Così bene che un po' ascoltavano, un po' non ascoltavano.
0: E poi
1: ciao Mauro e Francesca, saluti da New York. Sì. Potete salutare i miei amici di Marigliano, Napoli,
0: certo.
1: Agustina e Sabato, che sono in luna di miele qui a New York per
0: bene.
1: Una settimana.
0: Auguri.
1: Evviva James.
0: Auguri ragazzi, auguri anche da noi. FM è una freddura per voi, siccome diciamo è sulle donne.
1: Giuseppe,
0: c'è anche scritto, ha messo le mani avanti, c'è senza offesa per Francesca.
1: Allora,
0: io non mi assumo responsabilità.
1: No, neanche
0: dillo
1: io.
0: Tu che sei donna, ok?
1: Neanche io.
0: Prego.
1: La freddura, attenzione, l'ha mandata Giuseppe,
0: sì.
1: Da Mülheim.
0: Da?
1: Ok, Mülheim.
0: Era questa la freddura.
1: No, aspetta. La freddura
0: no.
1: È.
0: No, scusa.
1: Lo sapevi che l'alcol contiene ormoni femminili?
0: No, perché?
1: Perché dopo qualche bicchiere non sei più capace di guidare e inizi a dire un sacco di stupidaggini.
0: Questa è cattiva, è
1: Giuseppe,
0: cattiva,
1: io
0: è
1: l'ho
0: cattiva,
1: letta, però non cattiva. Sono molto d'accordo.
0: Io
1: eh?
0: Non mi assumo ambasciatore,
1: no.
0: Infatti l'ho detto, leggilo tu, perché poi qualcuno
1: esatto.
0: Se la piglia con me, tu sei donna, io un po' meno, diciamo così.
1: Esatto.
0: Va bene, possiamo andare, grazie, con la prossima
1: certo.
0: Canzone.
1: E siamo andati negli Stati Uniti con James di New York, adesso
0: sì.
1: Andiamo dall'altra parte, in California, nella città degli angeli.
0: Quindi andiamo a
1: Los Angeles.
0: Los Angeles.

0: ladies and gentlemen. I'm Mauro from Los Angeles.
1: Los Angeles, yeah.
0: Excuse me, please.
1: Yeah.
0: What time is it?
1: Sono le due.
0: Ovvero?
1: Sì.
0: Ah, già.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: Businessman.
1: Vero businessman, eh?
0: Bello, dito nella piaga, prima Tommaso Paradiso, non avere paura, noi siamo al mare, siamo in Sardegna, siamo a Villa Simius, siamo al Voitanca Village, stiamo trasmettendo da qui con Francesca Leto.
1: Con Mauro Marino.
0: Ma l'abbiamo detto prima chi eravamo?
1: Sai che forse non l'abbiamo
2: Mauro detto? Marino.
0: Ah, ecco.
2: Francesca Leto.
0: Grazie, Edo Stanzini, molto gentile.
1: Appena lo diciamo si inserisce subito.
0: No, no, appena lo diciamo se ne vanno gli ascoltatori. È così che succede, eh.
1: Allora.
0: Scusa, chi c'è in regia ancora? C'è sempre. Ah, sempre Stussi.
1: C'è quel mandrino.
0: Ho capito che arrivava. No,
1: no, no, no.
0: Rimane Stussi. Bene, beh, ci fa piacere.
1: Non
0: bravo Stussi, bravo.
1: Non nominiamolo.
0: Prego.
1: Allora, paese che vai e usanza che trono, non
0: sì,
1: c'entra.
0: Non c'entra
1: dicevo,
0: niente.
1: Popolo di viaggiatori.
0: Sì, popolo, di,
2: popolo di viaggiatori.
1: In questo periodo tantissime persone si stanno spostando.
0: Ovvero?
1: Eh sì, okay. Si stanno spostando soprattutto con l'aereo.
0: Sì.
1: Noi li vediamo tantissimi che si spostano con l'aereo e succede quella cosa orribile,
0: esatto,
1: che non dovrebbe succedere.
0: Che perdi qualcosa. No, questo tizio è arrivato all'aeroporto di Bari e un uomo si è reso conto di aver perso il portafoglio, si è quindi attivato per rintracciare l'oggetto attraverso un tracker Bluetooth inserito al suo interno.
1: Quindi era previdente, ci
0: sì,
1: ha messo dentro
0: bravo,
1: il tracker.
0: Io nella valigia
1: bravo
0: lo metto, perché
1: sì,
0: altrimenti non
1: sì
0: sai mai dov'è la valigia, almeno sai più o meno se te la perdono sai più o meno dov'è.
1: So. E lui è salito per andare a Bari,
0: ecco.
1: Si è accorto che non aveva il portafoglio, ha guardato il tracker e dove era il portafoglio?
0: A Varsavia.
1: Era rimasto sull'aereo che nel frattempo era andato.
0: E quindi per recuperarlo l'uomo ha dovuto prendere un altro volo, stavolta
1: sì
0: diretto in Polonia.
1: Esatto.
0: E è riuscita a recuperare il tutto e la sua avventura piuttosto surreale si è conclusa nel giro di 48 ore.
1: Direi anche breve come cosa,
0: sì,
1: pensavo
0: ma non
1: di
0: c'era
1: più
0: nessuno a Varsavia che glielo spediva, da qua, che ne so,
1: ma
0: qualcuno
1: lui ne aveva bisogno subito, magari.
0: Ho capito, ma comunque in 48 ore se fai una posta veloce ti arriva un corriere, quella
1: roba
0: lì.
1: E magari non si fidava più di nessuno,
0: si fidava
1: andare
0: più
1: lui a prendere.
0: Vabbè, niente, quindi gli è costato pochino sto giochetto,
1: Sì, ha fatto un bel giro in Polonia.
0: Però ha recuperato il portafogli e vabbè.
1: Bravo, bravo.
0: Bene,
1: bravo,
0: ci fa piacere, siamo contenti, adesso speriamo da tutti i soldi qui in Italia a Bari, eh? Giusto,
1: vero,
0: visto che ha recuperato,
1: vero,
0: il portafoglio.
1: C'è
0: cosa c'è ora?
1: Ora c'è il nostro Disco Italia.
0: Mettiamo
3: Disco Italia.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors.
3: Yeah!

0: cosa vorresti?
1: Niente, volevo sapere una cosa, ma Serena Brancale che abbiamo ascoltato prima è ancora qua oppure è... Ah, è già la la la, la, la, la, la, era sì, giusto sì, così sì, per sì, la cronaca.
0: Mauro?
1: Sì, Mauro, sì, dimmi, Mauro, dimmi.
0: Mauro, hai un rimedio per queste giornate afose?
1: Ma certo, la pausa dissetante, io scelgo Acqua Vitamin.
0: Bella idea, 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità, Beauty U, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
1: C'è l'imbarazzo della scelta, quindi per una ricarica di vitamine,
0: San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: E se potessi ritrovare

0: Il rito della moka in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
12: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Blanco, un saluto a Radio Italia, sono Musica Italiana.

0: Cari ascoltatori, scusatemi.
1: Male, detta rabbia.
0: Il problema è che non c'era solo lei che cantava, c'era anche Stanzini a cantare.
2: Contagiato, Stanzini.
0: Io però volevo documentare il tutto, pensavo di aver fatto un video, invece ho fatto solo una foto, ho sbagliato, mannaggia.
2: Ecco, vabbè,
0: che capitano. Comunque bravi, bravissimi, potreste fare i Milk and Coffee, non so se ve li ricordate.
2: Io no, chi era?
0: Potreste fare, come si chiamano quelli?
2: I cappuccini, il Milk and Coffee. Era un gruppo, va benissimo per
0: cantava,
2: me.
0: Cantava il duo di Piadena lì, come si chiamava, non mi ricordo. Comunque fai stesso. Andiamo e le amiche di prima che hanno scritto e t'hanno chiamata con un altro nome,
2: sì,
0: danno la colpa alla vicina di Ombrellone.
2: Ma allora, dice, signora
0: che ci ha suggerito il nome sbagliato.
2: Ma
0: dice,
2: no, voi dovete stare ferme sulle vostre convinzioni.
0: Io metterei il rumore dell'arrampicamento sui vetri, sugli specchi.
2: Ma
0: comunque,
2: io
0: ti salutano tanto e ti fanno i complimenti per come canti, Francesca.
2: Grazie, grazie.
0: Amiche. Sì, male. Va bene, dobbiamo andare al cinema? Prego, andiamo pure al cinema, va.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa

0: solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: era per me questa canzone, maledetto
1: no,
0: me.
1: No, ah, ma mai, okay, mai, no, mai, no, no, mai, no.
0: Elisa Carbrei, vivere tutte le vite? No, sì, era, no, non era.
1: No, no, no, era maledetto me, questo era Fulminacci.
0: Ho sbagliato, scusa, ho già la canzone dopo.
1: Sei già andato caldo, avanti.
0: Ragazzi,
1: vabbè,
0: è il caldo, vabbè. È il caldo, è il caldo. Allora, chi è?
2: Il caldo.
0: Bravo, hai proprio detto bene. Cosa stavamo dicendo? Ah sì, dobbiamo salutare il papà Magnino che ci ha mandato un messaggio.
1: Sì,
0: dalla Sardegna,
1: salutare.
0: Da lui ci sono 37 gradi, qua ce ne sono 39 e mezzo, non so
1: siamo
0: se sia possibile.
1: Sempre lì.
0: Lui fa il bagnino e il figlio è qui a lavorare, fa il bagnino e saluta vedi? Tutti i bagnini che stanno
1: tutti
0: lavorando.
1: Tutti i bagnini tutti, all'ascolto.
0: Ciao
1: evviva.
0: Bagnini, ciao, ciao.
1: Ciao, sono Rosa da Saronno. Potete fare gli auguri di buon compleanno a Stefano per i suoi 40 anni da mamma, papà, Manuel e
0: certo,
1: Alessandro?
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Auguri.
0: Poi
1: c'è Alessandro,
0: sì,
1: che dice che dopo maledetta rabbia,
0: sì,
1: lui pensa che tutto il villaggio mi abbia vista esaltarmi e saltare in aria.
0: Allora,
1: ma io mi sono già esibita
0: posso,
1: anche al karaoke.
0: Sì, ti posso garantire che avevamo tirato giù il volume fuori proprio per non spaventare nessuno. E sai, dopo pranzo col caldo ti può venire anche un coccolone,
1: ma
0: capito?
1: Non capisco perché qualcuno ha scritto povero Mauro Marino.
0: No, io invece io ringrazio chi ha pensato a questo.
1: Non riesco
0: insomma
1: a capire.
0: È povero
1: guarda
0: me, proprio così, capite che poi non connetto più come mai, capito?
1: Quindi
0: ecco,
1: tu prima dicevi per caso.
0: Infatti io vedi mi ero portato avanti.
1: Mi ero
0: proprio portato avanti perché volevo ascoltare. Ho chiamato apposta il nostro generale. Ho detto: generale, ci puoi mettere Elisa e Carl Brave, vivere tutte le vite?
1: E
0: sai
1: lui?
0: Che ha detto lui? Ha detto sì.

0: Allora ricordiamo che fino al primo di agosto, poi il 2 ce ne andremo, ci spiace, noi di Radio Italia Solo Musica Italiana saremo qui in onda dalla Sardegna, precisamente al Voitancavilla, Giavilla Simius, eh?
1: Gli ospiti non mancano, no. Dirette, animazioni, DJ set, la grande musica italiana, ospiti, dicevo, questa settimana, come sapete, con noi Serena Brancale. Trovate tutte le informazioni su radioitalia.it.
0: Quindi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitancavilla.
1: Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: EPIA.
1: EPIA. Lo sfogo lo chiedevano. Lo sfogo. Ho avuto un calo di pressione a cantare così tanto.
0: Perché sei saltato
1: caldo.
0: Su di colpo.
1: Va bene, vado ligure. Dov'è?
0: Vado.
1: Dove sarà?
0: Liguria sarà.
1: Oh, veramente?
0: Sì.
1: Sì? E la polizia ha sequestrato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di polverina bianca illegale, diciamo.
0: Ah.
1: Questa, sì, sì. La sostanza era nascosta tra decine di palle di banane all'interno di un container frigo proveniente dall'Ecuador. Sai, ecco, da cosa si sono accorti che era cocaina?
0: Da cosa?
1: Le banane erano dritte. Tutte dritte. Hai capito? E dice: guarda, secondo me lì c'è la cocaina. Vedere le banane dritte.
0: Pensate che questo pallet che conteneva.
1: Che pallet,
0: tutte
1: però.
0: Cose
1: quando
0: lì,
1: l'hanno vista, hanno detto: ecco, che pallet, prego.
0: Una volta consegnata la merce, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250
1: vedi,
0: milioni.
1: A saperlo,
0: di
1: cambiamo
0: euro.
1: Mestiere.
0: Ma dai.
1: Siamo questa strada qua. Prego.
0: Ma no, no.
1: Poi?
0: Questo sequestro è una delle più grandi operazioni.

0: del genere messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure.
1: Io penso, pensa che manco sapevo che a Vado Ligure ci fosse uno scarico così importante di container, eccetera.
0: Vedi che adesso lo sappiamo.
1: Forse perché vicino a Savona c'è il porto, quelle robe lì?
0: Vabbè. Probabile.
1: Comunque, amici dell'Ecuador, se dovete spedire della roba da là, ecco,
0: no, le banane,
1: non usate le banane, perché
0: ormai
1: poi usate un altro frutto, magari il cocco, che è bello tosto o duro.
0: Ma perché mi dare
1: questi consigli? Ah, no, io penso anche agli amici che devono lavorare per vivere.
0: Ma no, ma quello non va bene. Non si fa.
1: Va bene, possiamo andare con la prossima. Sai quando li hanno beccati cosa ha detto?
0: Cosa hanno chiesto? Dai, dillo tu.
1: No, dillo tu.
0: Dillo tu.
1: XX Don, due volte.

0: caldo che
1: si muore.
0: Va bene, Flavio da Ravenna, per tornare al discorso di prima della sostanza illegale trovata nelle banane al porto di Vado Ligure, dice: ecco perché mia figlia Francesca non dorme da 5 giorni. 5 giorni fa le ho dato una banana per merenda.
1: Flavio, sei forte. Flavio, sei uno di noi.
0: Grande, grande.
1: Ma è già passata un'altra ora.
0: Veramente?
1: Veramente.
0: Veramente, veramente.
1: Oggi è così. Mauro Marino, lo prendiamo così. Sono le 3:01.

0: Bella atmosfera, come dice Gali, bella atmosfera.
1: Allora uno dice bella atmosfera e gli altri rispondono.
0: Dai, proviamo. Bella atmosfera. Bravissimi,
1: sì,
0: bravissimi.
1: Perché sono arrivati i nostri ospiti.
0: Sono qui con noi, sono venuti a trovarci nel nostro track. E tra l'altro abbiamo scoperto che c'è gente che suona qua.
1: Sì. Chi l'ukulele
0: è?
1: Chitarra.
0: Chitarra, vedi? Voi invece no, come me il citofono voi. Anche tu la chitarra.
1: Anche lui.
0: E tu la batteria. Ragazzi, fate una band allora.
1: Ma state qua con noi. Poi abbiamo anche altre discipline sportive. Abbiamo anche una nota pattinatrice.
0: Ecco,
1: qua
0: poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo dopo?
1: No, stavo guardando il cartello che lo Stanzini ci stava facendo vedere.
0: Non possiamo fare i segnali di fumo perché siamo dentro qua.
1: Poi io non ci vedo fino
0: alla live. Comunque ragazzi, qui c'è un palco, se volete esibirvi sappiate che è a vostra disposizione. Troviamo gli strumenti, non c'è problema.
1: Cavolo, scusa un attimo Mauro, dal momento che io avrei proprio voglia di cantare
0: io eviterei.
1: E suonano, potremmo organizzarci.
0: Avete mai sentito Francesca cantare voi? Meglio così.
1: No, ecco, ma ecco, non dovete essere diffidenti, non siate diffidenti, non credete a questo.
0: Insomma, i nostri ascoltatori sanno, perché ogni tanto canta in onda e quindi sanno. In quel momento la radio, diciamo, la gente sposta un po'.
1: Ma io non capisco perché devi dire così, non riesco.
0: Ah, non è vero, non è vero. Vabbè. Va bene ragazzi, noi adesso mettiamo la prossima canzone, la volete cantare con noi? Sì, Mr. Rain. Lunedì,
1: sì,
0: lo conoscete Mr. Rain? Mr. Rain, mettiamo Mr. Rain, via.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: settembre lì che dicevi tu, i fan celebrano proprio questa data con dediche e raduni al parchetto di Ultimo, che è l'area di San Basilio, diventata il loro luogo simbolo.
1: Evviva, ci piace. Evviva. Questa cosa, noi metteremmo eventualmente, sì, una canzone di Ultimo. Cosa abbiamo, sì, scelto? Romantica, mettiamola, dai.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: voi sulle sedie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cosa ridi?
1: Ridi. Lo sfogo porta il buon umore.
0: Esatto, esatto.
1: Sempre.
0: Noi lo facciamo che la gente poi passa e ci guarda e dice: cosa fanno questi due? Ecco, tu più che altro è quello che siamo qui al Voitanca Village a Villa Simius, e quindi c'è passaggio di pubblico.
1: E si chiedono: ma cosa sarà cosa mai sta? Questa cosa?
0: È il nostro sfogo questo. Imparatelo anche voi che vi serve.
1: Fatelo,
0: vi
1: che
0: bene.
1: Vi fa bene. Vi fa
0: Avete
1: bene.
0: Un momento un po' così, fate lo sfogo e tutto si risolve.
1: Si risolve, sì. Garantito.
0: Hai visto? Ho controllato il conto in banca. Hai cantato, è già salito, hai visto?
1: È vero, sì, sì, è sì. Vero, funziona.
0: Andiamo, andiamo, va.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi.

0: Coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
9: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
8: Prepara le valigie e parti anche tu.
9: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
8: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
9: Perché chi è bravo si vede.
8: Ci vediamo là.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Flamenco Paranoia. Allora voglio rispondere ad Anna e dice: ciao Mauro, mi stavo chiedendo cosa hai mangiato oggi, cosa hai bevuto per essere così euforico. Allora ti dico nulla, però ti posso rispondere dicendo che il corpo può produrre alcol.
1: Esatto.
0: È una notizia reale questa, no?
1: Sì.
2: Delicious.
1: È successo quattro anni fa nel Cremonese, sì. Un uomo si era visto ingiustamente ritirare la patente per guida in stato d'ebbrezza,
0: ecco.
1: E lui diceva: io non ho toccato alcol, non
0: sì,
1: è possibile.
0: Però guarda, era finito in un fossato con l'auto mentre tornava a casa dopo un turno serale di lavoro, sottoposto appunto all'alcol test, era risultato positivo, ma lui guidava e giurava di non aver toccato un goccio
1: d'alcol. Lui diceva di no.
0: Vedi,
1: allora
0: vedi.
1: Lui ha perso l'impiego a causa della mancanza della patente,
0: ecco.
1: Perché ovviamente hanno detto: senti, noi non ti crediamo, quindi
0: e non lavori più, non guidi
1: alcol
0: più. Poi
1: pensate che dopo 4 anni è stato finalmente assolto, perché lui non era ubriaco, lui non ha mentito, è
0: no,
1: vero, non aveva bevuto.
0: Cioè, in poche parole,
1: lui soffriva di una rarissima sindrome di fermentazione intestinale,
0: esatto,
1: che produce proprio
0: alcol. In parole, diciamo, povere, il suo corpo produce alcol da solo, trasformando i carboidrati ingeriti in etanolo, e quindi in effetti quella sera, la sera dell'incidente, aveva cenato con una pizza e gli stava costando cara.
1: Hai capito?
0: Cara,
1: la
0: diciamo,
1: pizza si era trasformata,
0: ecco,
1: ed
0: vedi,
1: era diventata
0: alcol. Io oggi
1: alcol.
0: Ho mangiato dell'anguria e ho mangiato come si chiamano? Le albicocche. E poi anche le mele dei nostri
1: amici. E allora
0: amici.
1: Niente.
0: E quindi probabilmente oggi ho fermentato, è diventato alcol, eccola.
2: Delicious.
1: Ma magari hai mangiato le banane
0: no,
1: me
0: ne
1: prima.
0: Sarei accorto perché erano dritte. E quindi, come dicevamo prima, vabbè, quindi tutto per rispondere ad Anna e darvi questa notizia. Quindi la prossima volta, se vi fanno soffiare e magari non avete consumato alcol,
1: indagate.
0: Sappiate che è possibile anche questa cosa, se
1: indagate.
0: Avete mangiato carboidrati, una pizza, pasta,
1: esatto,
0: che ne so.
1: Esatto.
0: Va bene, era per dirlo, ora lo sanno tutti e l'abbiamo detto anche noi in modo, diciamo, l'abbiamo detto con sincerità, l'abbiamo detto anche con il cuore. Sinceramente,
1: non è che vogliamo andare,
0: vogliamo
1: che l'ho detto
0: andare a partire
1: volte.
0: La canzone che non partiva la canzone, scusa, vabbè. Oh signor, oggi è dura, ragazzi,
1: oggi è così.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Angela, è arrivato l'arrotino, arrota coltelli, ripara cucine a gas, è arrivato l'arrotino, con l'aleto e marino c'è l'arrotino.
1: Bello!
2: Era così, no? Parlava nel megafono sì. Carmela qua, giusto?
1: È vero.
2: Lo sai per quanto tempo lo fa?
1: Quanto?
2: Per sempre.
3: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Ma come è già finita?
1: È già finita perché dobbiamo correre.
0: Ma non doveva durare per sempre?
1: No, perché tra poco c'è l'ultimo giro dei saluti a casa.
0: Raccogli tu?
1: Dobbiamo darci da fare.
0: Al posto
1: sì.
0: di cantare raccogli?
1: Faccio benissimo. io.
0: Va benissimo, prego.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare.

0: l'immenso dei Negramaro, qui su Radio Italia, sono Musica Italiana, siamo all'ultimo giro dei saluti a caso, senti che base, Maracaibo.
1: Mare forza 9.
0: Chissà se fuori piove. No. Ah no, no non no. Piove, prego.
1: Ciao, sono Gaia da Bologna, Gaia, potete Gaia. Fare gli auguri di compleanno a mia mamma Regina.
0: Auguri Regina. Auguri, Regina. Auguri, auguri. Poi ciao Radio Italia, vi ascolto sempre, Monica da Salus, Duas Mangias, Beves, paga niente. Volevo chiedervi se salutate la mia figlia Laura che è al lavoro da parte di mamma e buttate una bella secchiata d'acqua, grazie.
1: Mauro?
0: Oh.
1: Mauro?
0: Oh.
1: Mauro, non ho dubbi su di te quando tua mamma ti ha fatto ha buttato fatto. Via lo stampo.
0: Male,
1: non ce n'è un altro come te,
0: sì, grazie,
1: sei
0: grazie,
1: insostituibile.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Scrive qualcuno.
0: No, ma ecco. No, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile.
1: Mauro?
0: Dica.
1: Mauro.
0: Oh.
1: Wow, fortissimo Super Mauro, che super battuta. Vi abbraccio.
0: Qual
1: Alessandra.
0: Qual era?
1: Quella delle banane, credo, non mi ricordo.
2: Delicious.
0: Delicious.
1: Mauro?
0: Oh.
1: Ciao ragazzi, vi mando un abbraccio forte.
0: Grazie,
1: oggi mi
0: ciao.
1: Sa che mi sono persa lo sfogo, ma no, poi
0: no,
1: l'abbiamo messo. Sto andando al lavoro, quelli che mi vedono in macchina mi prendono per matta. Susi da Venezia, non,
0: ciao,
1: no, guarda, tu vai dritta per la tua strada.
0: Cara Marisa da Guidonia, terremo presente, visto che siamo in Sardegna, quella cosa che ci hai detto della canzone. Sì.
1: Ciao,
0: sì,
1: tantissimi
0: perfetto.
1: Saluti da parte di Domenico da Ebi con Lucerna, Samuele il Toscano e Carmine Calabrese.
0: Ciao ragazzi, grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Ma la prossima lo sai di chi è?
1: No!
0: Ma lo facciamo dire a lei?
1: Ma dillo.
0: Ma perché tanto
1: dillo
0: lei comunque sappiamo lo dice sempre.

0: Giuditta.
1: Presente.
0: Marco.
2: Eccolo.
0: Ma lo sapevate che oggi c'è la festa della rivoluzione in Egitto?
2: Ah no, no.
0: Ce lo dice Marco Dalissone, che dedica anche una canzone a Francesca Leto.
3: Grazie. Che
0: Occidentali
3: canzone?
0: Scarma.
3: Grazie. Ah, bella, bella, bella. Ma salutiamo anche Greta da Castellammonte.
0: Certo.
3: E Federica dalla provincia
0: ciao,
3: di
0: Ciao ragazze.
3: Così.
0: Grazie. Grazie, ciao. Come va?
1: Tutto bene, voi?
0: Bene, bene.
3: Questo
0: bene,
3: è un
0: posto.
3: Nome che ti starebbe molto bene.
2: Ah, quale?
3: Rebecca, secondo
1: me. Bello.
0: A te
3: Rebecca
0: invece sai come?
3: Bene.
2: Quale?
0: Mauro Falivelli.
2: E Marco Marino.
0: Marco Marino. Esiste già, è mio cugino.
2: Ah, vedi.
0: Sì. Anche Giuditta Leto non sarebbe
3: Giuditta
0: male.
3: Giuditta Leto suona benissimo.
0: Oppure Marvi Pezzoni, non so che potrebbe anche... Ah, già esiste, è vero.
1: C'è. Quello è vero.
0: Oppure già. Anche Edo Stanzini, non
1: anche
0: lo so.
1: Quello
2: già preso.
1: Vero.
0: Scusa per salutarli che
3: esatto.
0: Erano con noi a lavorare. Oggi, vabbè ragazzi, noi ce ne andiamo.
3: Bene.
0: Perché è un po' tardi.
1: Tornate domani?
3: Certo.
0: Non lo so.
3: No, sì che torniamo.
0: Ah, dobbiamo tornare.
3: Certo.
0: Che giorno è domani?
3: Domani è venerdì.
0: Venerdì.
3: Dove
0: venerdì.
3: C'è l'indovinello?
1: Scusa, l'avete portato anche qua?
0: A voglia, sì.
3: Guarda, lo devo lasciare chiuso in stanza perché sennò non vi dico cosa
2: scappa.
1: Lo rubano.
0: Sono le finestre aperte, le pulizie, sono uscite, è uscito il ciuffolo, la gente si è spaventata.
2: Un attimo.
0: A capire
2: un
0: attimo. Cos'era. Prego, andiamo pure.
3: Allora grazie a tutti. Ciao a tutti,
0: domani.
3: Torniamo domani, sono le 4:01.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia, solo musica italiana, amici, buon pomeriggio.
1: Vorrei vederti.
0: Cosa?
1: Se non avessi più me qui a Radio Italia, vorrei proprio vederti.
0: Un modo si trova.
1: Non t'azzardare mai a fare battute così. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Oggi, ho lasciato il telefono sotto carica. Dai, aiuto. No,
1: è giovedì.
0: È giovedì oggi.
1: Ci stavi cascando per un attimo.
0: Tantissimo. Non mi chiedete adesso il numero. Cioè,
1: no, il numero non lo so, non ne ho idea.
0: Vabbè, insomma, amici, siamo live comunque dal Voi Tanca Village a Villa Simius in Sardegna.
1: 23.
0: Brava, mi fido. Ci sono un sacco di persone oggi perché abbiamo Edoardo Stanzini e la band.
2: Eccolo!
1: E il pubblico.
0: Buon pomeriggio al pubblico qui appunto al Voi Tanca Village. Ma ci sono anche quattro Ambro in regia Cologno.
1: Davvero?
3: Ambro.
1: Eccoli, lui e tutte le sue personalità, che meraviglia. Poi c'è Maria Vittoria.
0: Redazione.
1: Lei.
0: Okay.
1: Lei che è qui al Voi Tanca Village a Villa Simius in Sardegna, dove staremo ancora per una settimana.
0: Ma
1: è un po'.
0: Perché fai questi calcoli se non li abbiamo preparati?
1: Ho un epistassi in questo momento.
0: Credo
1: per
0: altri.
1: I calcoli che stavo cercando di fare.
0: 8 giorni.
1: No, sono di più.
0: Vabbè.
1: Sono di più.
0: Non lo so perché ci stiamo perdendo in questa cosa, quando invece potremmo dirvi che nelle prossime due ore abbiamo un sacco di cose da raccontarci.
1: È vero. Parleremo anche di cinema, tra l'altro. E volevo però dire che è arrivato un messaggio proprio appena noi abbiamo iniziato queste nostre due ore insieme.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio non firmato, io lo cito proprio così testualmente. Voglio attivare Radio Italia.
0: Ok, per attivare Radio Italia bisogna chiedere al tuo dispositivo Alexa che vuoi ascoltare Radio Italia e lui fa da solo.
1: Ma infatti io ci sono due opzioni per questo messaggio. Il primo è che questa persona volesse utilizzare un assistente vocale, invece ha mandato un messaggio per sbaglio.
0: Sì.
1: La seconda opzione è che proprio volesse accendere i ponti, però sono già accesi, cioè è attiva, funziona Radio Italia, solo musica italiana, confermo.
0: Se poi non dovesse funzionare il tuo assistente vocale, c'è sempre il nostro sito radioitalia.it, la nostra app, e quindi ci sono mille modi per ascoltarci, a parte i tradizionali che conoscete già.
1: Certo, l'FM, eccetera, eccetera. Va bene, iniziamo? Che dici?
0: Vai, mettiamone una,
1: vai. Partiamo.
4: Disco Italia. Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Caparezza, una chiave su Radio Italia, solo musica italiana, che è una parola che adesso ha acquisito anche un altro significato, perché la chiave non è soltanto l'oggetto fisico, no?
1: È una parola chiave?
0: Sì, oppure una password.
1: Sì, per quello, insomma, per quello di cui vogliamo parlarvi tra poco è fondamentale. La questione delle chiavi, delle password. Ma è notizia di oggi, tra l'altro, e molti di voi sapranno di cosa stiamo parlando, ma non spoileriamo nulla per quelli che si sono persi questa cosa.
0: Allora, fermi lì, fermi lì, non muovetevi, fermi.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino

0: 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.
14: Perché per stare bene

0: I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Sorry, scusa, lo sento.
1: È arrivato quel momento, quello che non stavamo aspettando.
0: Una rima, eh? Sì. Sorry, scusa, lo sento. Sì. È arrivato quel momento.
1: Sono un rapper. Vabbè, in ogni caso, quello che volevo dire è che è arrivato quel momento che non stavamo di certo aspettando. Stiamo parlando di tecnologia, stiamo parlando di intelligenza artificiale, stiamo parlando del comunicato di OpenAI di qualche ora fa.
0: Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati di intelligenza artificiale hanno superato i limiti imposti in un ambiente di test e si sono connessi a internet in autonomia.
1: Praticamente, cosa stava succedendo? Mentre si stavano valutando le loro capacità, no? Vediamo nel campo della cyber security se questi modelli sanno proteggerci da attacchi informatici. Questi sistemi sono riusciti a connettersi alla rete, hanno preso di mira Hugging Face, che è una delle principali piattaforme utilizzate appunto dall'intelligenza artificiale per condividere dei modelli, dei dati, dello sviluppo.
0: Sì.
1: E sono partiti.
0: Sì, ecco, allora cerco di tradurlo proprio in un linguaggio semplice. Due intelligenze artificiali hanno detto: connettiamoci a internet. Bene, adesso siamo in rete, che cosa facciamo? Nutriamoci.
1: Esatto.
0: Quite frankly. Esatto. Hanno fatto questo, il che è un pochino. Già, mi viene in mente subito Matrix.
1: Mi vengono in mente tante cose, onestamente.
0: L'ansia.
1: Però, vabbè, già il fatto che ce l'abbiano detto per me è un grande passo in avanti.
0: Ah, perché dici, potrebbe capitare anche che lo facessero senza.
1: Adesso sono convinto sia già successo. Adesso è questa una delle poche volte in cui abbiamo saputo, ecco.
0: Va bene, io ho un po' d'ansia adesso.
1: No, vabbè. Io trovo una cosa molto affascinante questa.
0: Anche perché è un argomento.
1: Come?
0: È delicato.
1: Ah, è delicato.
0: Zucchero.

0: domenica.
1: Buona domenica di Safe Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro qualche giorno fa proprio Safe è salito sul palco dell'Arena del Mare di Genova per il suo Santissima Fest, sold out.
2: Sì, era sold out. Lui comunque tornerà a esibirsi davanti al pubblico di casa sua, perché Genova è casa sua, anche l'anno prossimo. Infatti sono già state annunciate è stata annunciata la data della prossima edizione di Santissima Fest, sempre all'Arena del Mare di Genova,
1: il 16 luglio 2027. Tra l'altro i biglietti per l'evento sono già disponibili. Nei prossimi mesi verranno svelati tutti gli ospiti della serata. Se avete voglia di altre info, andate sul nostro
2: faro nella nebbia radioitalia.it.

0: Gianna Nannini con Marra, la loro nuova versione di di America, l'avete appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, Marco,
0: sì.
1: Melinda sorprende ancora.
0: Con una nuova mela.
1: No, con le sue irresistibili ciliegie Melinda.
0: Ma quelle coltivate tra le montagne del Trentino Alto Adige?
1: Esatto, proprio loro, un territorio unico che regala un gusto speciale.
0: Dolci, croccanti e naturalmente deliziose.
1: E racchiudono tutta la bontà delle ciliegie di montagna.
0: Allora non resta che assaggiarle, perché come si dice, una ciliegia al giorno.
1: Non è una mela, ma è Melinda.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro...

0: Uniti per sempre!
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: volte.
1: Tananai Booster su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Scusami, è sparito?
1: Cosa? Eh sì, non lo faccio più, non sapevi?
2: Assurdo!
1: Sì, sì, non lo faccio più.
2: Ma questa cosa cambia tutto.
1: Cambia tutto cosa?
2: Perché adesso ci sono le bambole di pezza, quindi io non riesco a fare 5 volte.

0: Bresh, dai, che fai?
1: No, io niente di particolare, cioè resterei qui un'altra ora se vi va.
0: Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Resti pure tu?
0: Resto pure io, sì. Questo significa che sono le 17, no?
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Effetto duty sul petrolio, il Brent torna a $100 al barile, Trump furioso, Teheran sarà ritenuto responsabile se i ribelli yemeniti colpiranno ancora nel Mar Rosso. L'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita per il nucleare civile, Netanyahu intesa stoica, ma Washington avverte, Riyadh però aderisca agli accordi di Abramo. Un contatto tra Fakir e un'altra persona, a Bologna emergono nuovi elementi dalle bodycam sulla condotta degli agenti poco prima della morte del 42enne, domani l'autopsia. È scontro politico su sicurezza e giustizia, maggioranza divisa sulle modifiche alla legittima difesa, Salvini insiste, spero che Roggero resti in carcere il meno possibile. Il 19enne ucciso a coltellate in Sardegna, il fratello della ragazza investita, il minorenne arrestato, voleva vendicarsi perché si era scagliato con l'auto sulla sorella. Stop agli impianti, in una norma nelle piscine, il via libera bipartisan alla Camera dopo le tragedie delle ultime settimane, scatta anche l'obbligo di cuffia sotto i 16 anni. Nessuna fretta per il nuovo CT dell'Italia, l'assemblea della Lega di Serie A con Malagò e Leonardo, Maldini prende tempo e spiega aspettiamo chi vogliamo davvero. Una laguna pronta per stupire, alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, anteprima mondiale per Don't Look Back in Anger degli Oasis.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Toscana, sulla Statale 1, via Aurelia, il traffico è rallentato sull'incrocio di Santa Maria di Respescia in direzione Incrocio Roma. In Emilia-Romagna, statale 258 Marecchia, materiali dispersi dopo l'incrocio Secchiano e prima di Ghetto Randuzzi in direzione incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, c'è corsia chiusa prima dell'incrocio Settingiano e dopo l'incrocio Calderaro, strada statale 18, diramazione statale 19, direzione Santa Eufemia Lamezia, strada statale 18.

0: 8 Tirrena inferiore. In Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, senso unico alternato, causa lavori in corso tra l'incrocio con Sandolo, statale 495 di Codigoro e l'incrocio di Argenta. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, vi segnalo dei lavori dopo l'incrocio Nocera Umbra e prima di Gualdo Tadino, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, materiali dispersi sull'incrocio Francavilla di Sicilia, direzione Schiso, strada statale 114 orientale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Piazza Grande, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa è la nostra seconda ora insieme, c'è Giuditta Recco, ci sono io, Marco Falivelli, Edo Stanzini, in regia Milano, invece a Colonia Monzese c'è Ambro.
0: Sì,
1: vogliamo parlarvi di cinema.
0: Sì, perché io sono una grande appassionata di musical, mai quanto Ambro, però sono molto appassionata di musical.
1: Ok.
0: E ce n'è uno bellissimo che si chiama La La Land.
1: Vabbè, ce l'abbiamo tutti in mente, negli occhi anzi.
0: Sì, anche la locandina, no? Famosissima.
1: Sì, pensate che sono passati 10 anni.
0: Esatto. Beh. E ci sono Ryan Gosling ed Emma Stone che sono messi in una posizione proprio plastica, cioè si vede che stanno ballando e hanno entrambi una mano alzata verso l'alto.
1: Sì.
0: All'alto. Dovrebbe esserci una sorta di simmetria, no? Tra i due.
1: Eh beh, certo.
0: Eh no, non c'è.
1: Cioè?
0: È perché la mano di Ryan Gosling è un po' inclinata verso il basso, sembra che stia facendo la paperella.
1: Ok.
0: Hai presente il segno della paperella? Quello.
1: Cosa che lui insomma non ha gradito in questi 10 anni, gli ha dato anche un nome, si chiama Lala End, cioè mano in inglese.
0: Lala mano, esatto. Sì. E lui ha chiesto più volte ai produttori, perché insomma bisogna dire che all'interno del film lui ha dimostrato di saper cantare molto bene, di saper ballare molto bene.
1: Però sta cosa della mano proprio.
0: No, non gli è andata giù.
1: No.
0: Ma tra tutte le foto, ma proprio quella dove ho la mano messa male.
1: Cambiatela, tant'è che in questi 10 anni non è successo niente. Però per festeggiare il decennale del film, i produttori hanno deciso di ripubblicare la locandina. Guarda un po'.
0: La mano è dritta.
1: La mano è dritta.
0: È perfetta adesso.
1: Ryan Gosling oggi starà festeggiando.
0: Ho dovuto aspettare 10 anni.
1: 10 anni per quella mano.
0: 10 anni.
1: Incredibile.
0: Ma posso dire che io, finché non l'aveva detto lui, questa è veramente è una cosa che capita spessissimo su tantissime cose, finché non me l'ha fatto notare lui, dicendo che quella mano...
1: Ryan?
0: Ryan in persona è venuto da me e mi ha detto...
1: Certo.
0: Questa mano. Sì, esatto. Io non ci avevo fatto così caso. E invece, vedi, a lui lo disturbava.
1: È
0: parecchio.
1: Totalmente un meme che poi, cioè, lui ci ha giocato su questa cosa. È stato molto divertente, devo dire.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Come nelle favole di Vasco Rossi, prima Gabri Ponte con Giovanotti, DNA, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che bravo.
0: Grazie.
1: Guarda, veramente una roba incredibile, non ho parole.
0: Parla di me o di Vasco?
1: Di Vasco.
0: Ah, ho...
1: chiaramente di Vasco.
0: Ho capito dopo.
1: Ma
0: però,
1: a proposito,
0: sì,
1: noi dobbiamo continuare a parlare di musica, perché ci sono delle novità, delle cose. So io, non ti preoccupare.
0: Ok, mi fido, so. Tra poco.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca.

0: il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani nel nostro pomeriggio insieme.
1: C'è
0: anche quella che ascolteremo dopo. Guarda che spoiler che ti faccio.
1: Ci sono tutte. Stiamo parlando del nostro CD Radio Italia Summer Hits 2026.
0: Esatto, si tratta di 32 canzoni raccolte in due CD che sono la colonna sonora della nostra estate.
1: Ad esempio c'è Safe con Buona Domenica, ci sono Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope.
0: C'è Canzone Estiva di Annalisa, c'è Volevo Capire Madame Marrakesh, ci sono tutte, guarda, tutte.
1: Visto che hai detto che c'è anche la prossima, la facciamo sentire, c'è anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Comunque c'è tutta la colonna sonora dell'estate 2026.
0: Se volete delle informazioni le trovate sul nostro sito radioitalia.it.

0: Rose Villain con Gue come un tuono su Radio Italia, solo musica italiana. Effettivamente quando fa le sue uscite è proprio così, come sì, un fulmine sì, a ciel sereno.
1: Tra l'altro pensavo che non riusciamo a toglierci di mezzo Ryan Gosling, perché voglio dire, abbiamo parlato di La La Land, adesso come un tuono, che tra l'altro è un titolo di uno dei suoi film.
0: È vero.
1: E in più parleremo di cinema.

0: Sì, perché torniamo a parlare anche di lui.
1: Di chi? Di chi? Di Donald?
0: No. L'amico. L'ex. Adesso non so se sono più amici.
1: Ex amico.
0: Elon.
1: Elon Musk, certo, come no? Sì, che ha combinato? Che ha combinato?
0: Allora, sai che è uscita l'Odissea di Christopher Nolan, no?
1: Che c'entra Musk?
0: C'entra perché ci sono state un po' di polemiche che riguardano in qualche modo l'aderenza con la storia originale, okay, di Omero, no? E quindi Elon Musk su X ha detto: ma che problema c'è? La faccio anche io l'Odissea.
1: Perché adesso fa pure il regista lui?
0: No, con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, beh, vabbè, chiaro.
0: La faccio io. Oh. Che problema c'è? Certo. Ha sbagliato le cose, fatto male. Nolan l'ha fatta male.
1: Tra l'altro, restando in tema Odissea, Musk si è voluto inserire in queste polemiche perché un utente su X, che è suo, ripetiamo.
0: Sì, un utente X su X.
1: Su X.
0: Ecco.
1: E ha proposto: voglio che Elon Musk dia 100 milioni di dollari a Mel Gibson per girare un adattamento dell'Odissea con navi, armature, armi, casting accuratissimi e storicamente accurati in modo meticoloso, ovviamente con tutti i dialoghi presi direttamente dal poema originale.
0: Cosa ha risposto Elon?
1: Perché no?
0: Ci sto. Comunque è incredibile, non sono più amici, no?
1: Sì.
0: Perché non sono più amici con...
1: Sì.
0: Excuse me. Con lui, però hanno comunque dei comportamenti che...
1: Simili, certo.
0: In qualche modo, cioè, che faccio tutto io,
1: Ti posso dire, cioè, perché Elon Musk deve fare due film sull'Odissea? O fai quello con l'intelligenza artificiale o quello di Mel Gibson?
0: Ma è tutto, lui fa tutto.
1: Se hai sti 100 milioni da buttare, noi qualche idea ce l'abbiamo, Elon.
0: Allora, Elon, IT58,
1: sì. Lo sa a memoria, 39. Incredibile, oh.

0: uscire.
1: Le vibrazioni e ambiguità così strafatta di coriandoli su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono concerti già sentiti, virali, ci sono degli altri concerti che insomma arriveranno nei prossimi giorni, siamo a ridosso di agosto, quindi ne parliamo.
1: Mi sembra di capire, non adesso, eh?
2: No, tra pochissimo.
1: Va bene.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tra l'altro, ieri sera proprio loro due si sono ritrovati sullo stesso palco perché Angelina ha ospitato Marco Mengoni al Teatro Verdura, al di Verdura di Palermo, per duettare proprio sulle note di questa canzone.
1: Era già successo, era stato ospite anche della data inaugurale del tour lo scorso 17 di luglio.
2: Tra l'altro, il tour di Angelina rimane in Sicilia per la data di domani al Teatro Antico di Taormina.
1: Sì, e questa volta l'ospite sarà Tedua,
2: con cui tra l'altro ha fatto una canzone del disco di Tedua nella Divina Commedia, ha fatto Angelo Custode.
1: È vero. Noi però adesso non ascoltiamo nessuno dei due, ascoltiamo Coez con Ti manca l'aria.

0: Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, La Testa Gira su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, voglio fare un saluto, facciamolo tutti assieme. In realtà lo facciamo prima Giampiero, che qui è un ospite del...
0: qui fisicamente.
1: Poi sì. Tanca Village, sì, è qui in studio con noi e lui voleva inoltrare tramite noi questo saluto a tutti i collaboratori e i clienti del centro Mulas We Style Your Look di Ploaghe, provincia di Sassari, quindi non lontano da qui.
0: Scusa Giampiero, fammi capire, tu sei in vacanza e saluti quelli che stanno lavorando? Furbo? Bravo, furbo, bravo Giampiero, bravo, bravo, complimenti. No, comunque li salutiamo.
1: Io voglio salutare anche Daniele Emiliano, che sono a Cologno.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Eccoci qua ragazzi, ciao.
0: Buonasera, com'è lì? Massima, ci sta, ma va bene sempre. Dai.
3: Scusatemi, non ho capito di che cosa si occupa Giampiero? Giampiero.
0: Estetico, parrucchiere.
3: Ah, allora ne abbiamo bisogno tutti.
2: Sempre.
3: Sì.
0: Eccolo là.
2: Voleva subito scroccare.
3: Veniamo, veniamo presto.
1: Spoiler, spoiler, Giampiero non ne ha bisogno.
0: Ah. Ma vedi come sei? Ma non si fa così.
1: Vabbè, ha un problema in meno, no?
0: Come un problema? Vabbè, guarda. Ragazzi, come state? Come
2: bene.
0: Si sta a Milano?
2: Bene.
0: Mi hanno detto che ha rinfrescato.
2: È vero, ha rinfrescato. Si sta bene, però voi avete sempre il mare, quindi vincete comunque a mani basse.
0: Ma infatti
3: sappiamo di grandi karaoke ieri sera, ragazzi.
1: Beh, sì.
3: Io proverei della vergogna, fossi voi, poi fate voi, eh.
1: Io l'ho provata prima, durante e dopo.
0: Ecco. Ma sono stati dei momenti altissimi.
2: Ma se l'anno scorso facevamo la stessa cosa.
3: Infatti, ho provato della vergogna anche io l'anno scorso.
0: Vabbè. Sì, ma infatti è una cosa condivisa, va benissimo così. Va bene, io vorrei ringraziare Edoardo Stanzini, che è stato in regia, Maria Vittoria, redazione, sì. E anche Ambro.
1: Ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 16. Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Effetto Houthi sul petrolio, il Brent torna a $100 al barile, Trump furioso, Teheran sarà ritenuto responsabile se i ribelli yemeniti colpiranno ancora nel Mar Rosso. L'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita per il nucleare civile, Netanyahu intesa storica, ma Washington avverte, Riyadh però aderisca agli accordi di Abramo. Un contatto tra Fakir e un'altra persona. A Bologna emergono nuovi elementi dalla bodycam sulla condotta degli agenti poco prima della morte del 42enne. Domani l'autopsia. È scontro politico su sicurezza e giustizia, maggioranza divisa sulle modifiche alla legittima difesa. Salvini insiste, spero che Roggero resti in carcere meno possibile. Il 19enne ucciso a coltellate in Sardegna e il fratello della ragazza investita, il minorenne arrestato, voleva vendicarsi perché si era scagliato con l'auto sulla sorella. Stop agli impianti, non la norma nelle piscine, il via libera bipartisan alla Camera. Dopo le tragedie delle ultime settimane scatta anche l'obbligo di cuffia sotto i 16 anni. Nessuna fretta per il nuovo CT dell'Italia. L'assemblea della Lega di Serie A con Malagò e Leonardo Maldini prende tempo e spiega: aspettiamo chi vogliamo davvero. Una laguna pronta per stupire. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, anteprima mondiale per Don't Look Back in Anger degli Oasis.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Maschio con Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, benvenuto e benvenuti. Siamo noi due, Emiliano Nino Picardi, ben trovato.
1: Buonasera Daniela Cappelletti, buonasera a tutti dallo studio centrale di Cologno Monzese in Milano.
0: Gioca con noi?
1: Mettiamo i puntini sulle i. Fino a un istante fa eravamo in Sardegna, giusto, al Vojtanka Village, a Villa Simius. Adesso siamo tornati alla base, almeno noi siamo qua, gli altri sono davanti al mare. Ma noi siamo a pochi metri dalla Madonnina, a una manciata di passi dai Navigli, quasi all'idroscalo, capito? Siamo nel centro del mondo pulsante.
0: Bravo, mi piace questa cosa. Siamo qui nel mondo vibrante, siamo dove le cose accadono. Con noi c'è Pollo alla parte tecnica,
1: Pollo,
0: e il pollaio tutto.
1: Come state, signore galline? Tutto a posto? Bello ritrovarvi. Come state sotto l'ombrellone? Perché le galline sono in vacanza adesso, non sono nel pollaio solito, no, sono sulla spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Sta facendo il campo estivo.
1: Sta facendo campo estivo.
0: Le galline.
1: Buonasera anche a voi che per l'appunto siete sotto l'ombrellone. 9 minuti dopo le 6, magari vi state godendo gli ultimi raggi di questo sole.
0: Magari
1: sì.
0: Anche tutte le persone che sono in città in questo momento, ho notato che a Milano oggi c'era ancora un traffico bestiale. Sembra svuotata la città e invece c'è traffico. Quindi a tutti quelli che sono anche incolonnati o che stanno facendo dei trasbordi di una certa entità, sappiate che ci siamo.
1: Facciamo così allora. Per stasera io sono la cicala e penso a quelli che stanno al mare sotto l'ombrellone in panciolle che se la godono. Tu sei la formica.
0: Non mi si addice per niente.
1: A quelli che stanno ancora lavorando e faticano. Ci siamo per tutti però fino alle 21 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tempo di novità. Il venerdì poi escono canzoni nuove. Questa è uscita la settimana scorsa. È l'ultima di Achille Lauro. Ci porta a Los Angeles, la città degli angeli.

0: Proprio in questa, indietro, appena suonata su Radio Italia Solo Musica Italiana, diceva che Notizia è l'anagramma del suo nome. E quindi Notizia Ferro su Radio Italia. Scusa, se è Notizia l'anagramma del suo
1: brutta,
0: nome.
1: Comunque salutiamo gli amici che ci scrivono al 331-995-0095. Tu che li pensi tutti in ferie? Arriva un
0: messaggio. Non li penso tutti in ferie, una parte in ferie.
1: Questo è il mio ombrellone. E c'è qualcuno che sta cucendo proprio con la macchina da cucire. Capito?
0: E quello è il suo ombrellone.
1: E quello è il suo ombrellone.
0: Magari sotto c'è la sabbia.
1: Beh, il vostro ombrellone qual è in questo
0: Magari
1: momento?
0: C'è una prolunga lunghissima.
1: Diteglielo a Nino, arrivare, che non è che siete tutti
0: con
1: lì.
0: La con la macchina da cucire fino in mezzo al mare.
1: Certo.
0: Che ne sai, potrebbe darsi.
1: Tua.
0: No?
1: Diteglielo a Nino qual è il vostro ombrellone.
0: La nuova di Anna intanto. Why?

0: Wild Girl Wasted, c'è Anna su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anna che sta per annunciare le date del tour di quest'estate, ovviamente le troverete su radioitalia.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio. Indossi il tuo abito migliore e... ecco. Ora ti va largo. Relax. Coi saldi.

0: fino al 70% di OVS, ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e GiaEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
2: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper,

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: quello che ho qui dentro.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: Cavana con la B che è un po' V, quella spagnola.
1: Cavana, la cavanita.
0: Cavala, il rama. C'è quello, vabbè. Se, comunque questa era d'Italia, non c'entra niente la Spagna, solo musica italiana. Non facciamo Nino adesso, sempre le persone basic che si insultano con delle cose triviali, volgari. Facciamo un po' di lezione di insulto medievale.
1: Mi piace.
0: Mi piace molto.
1: Mi piace. Nel Medioevo, attenzione, le offese erano mirate a colpire l'onore o il ceto sociale. Dunque, se due persone, se due marrani litigavano, si sarebbero offesi in questo modo. Per esempio,
0: vai.
1: Che il tuo cavallo si vergogni di portarti.
0: Piace molto.

0: capito, sei talmente di basso rango.
1: Attualizziamolo, nel senso che se uno è per strada, non le solite cose volgari, che la tua macchina si vergogni, che la tua automobile si vergogni di trasportarti.
0: Capito? Oppure attualizza questa: sei nato quando il buon senso era in viaggio.
1: Attualizzandola?
0: Come potrebbe essere?
1: ci ragiono perché vengono solo cose indicibili.
0: Che vuol dire, vabbè, sei di poco cervello, dai, capito?
1: Questo
0: non hai buon
1: mi
0: senso.
1: Piace il mio preferito. Che tu possa bere solo vino annacquato e ascoltare solo menestrelli stonati.
0: Questo più che un insulto è proprio una maledizione. Buttato, uno strale buttato su qualcuno.
1: Poi alcune frasi possono anche essere di spunto per tirare delle frecciatine, senza essere anche qua volgari, per esempio.
0: Non erano volgari nel Medioevo.
1: No, per niente. Oddio, erano matti su certe cose, però su questo no, vai.
0: Hai la grazia di un rospo vestito da signore, capito? Quando vuoi criticare qualcuno per come si atteggia, ma va, hai la grazia di un rospo vestito da signore, mi piace.
1: Ma anche, sei più lento del monaco che cerca il suo rosario perduto.
0: Questa non l'ho capita. Che cos'è questa?
1: Che Monaco evidentemente era lento nel cercare il rosario. Che aveva perso.
0: Un po' lento.
1: Un po' lento.
0: Ci sono delle offese che fanno sorridere. Cioè, a me ce n'è una in romanesco che mi piace un sacco.
1: Qual è? Si può dire.
0: Che ammazza che nasca, se dici di no sparecchi.
1: Sì,
0: cioè che se c'hai un naso molto pronunciato, quando dici di no, levi le cose a tavola.
1: A me la minaccia che mi fa più ridere di tutto è: ti tolgo dagli amici di Facebook. Quando qualcuno si arrabbia, ti blocco su Instagram.
0: A me, siccome sono bassino, dicevano sempre sei alto un metro e tanta voglia di crescere.
1: Sì, è molto antica questa.
0: Mi facevano molto ridere però.
1: Sì, è vero. Ce ne sono di molto curiose. Voi avete qualche modo di dire le cose come stanno a qualcuno, ma non volgare. Se volete ce lo fate sapere. Intanto c'è Malika Yanu.

0: Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Ho perso le parole, noi ne abbiamo trovate tantissime. Poco fa parlavamo di come si insultavano nel Medioevo. Vi abbiamo chiesto di raccontarci se ne conoscete un po' di insulti, ma di quelli
1: educati.
0: Tranquilli. Educati. Insulti educati.
1: Ci piace.
0: Ce ne state mandando parecchi.
1: Continuate a farlo al 331-995-0095. Raccogliamo e leggiamo.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: A Zoom è arrivata l'estate. Esplode.

0: Ora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino? Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta la Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
9: Citroën e tutta la sua gamma.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Mamma mia, quanto mi piace questa di Blanco. Piangere a 90 alle 18.51 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Che carini che sono anche tutti i vostri
1: insulti educati.
0: Insulti educati, li abbiamo chiamati così perché prima facevamo un po' il calcolo di come ci si offendeva nel Medioevo. Ne abbiamo trovati alcune molto divertenti.
1: Allora, io partirei subito con questo vocale di un amico lombardo.
2: Dario dal Brasile. Questa roba detta proprio in lombardo, altrimenti non è buona soltanto. Te sei proprio un cucumer, te sei proprio.
0: Sei un cocomer. Che in realtà voglio dire, mi dici, ma magari fossi un cocomer.
1: Lui che c'è la testa dura, secondo
0: me. Per quello. Bello perché lui è lombardo ma dal Brasile.
1: È bellissimo, era tutto bellissimo. Qualcuno scrive, credo in romano, per come appunto è scritto, sei talmente lento che i moscerini ti tamponano.
0: Ah, questo quando vai in macchina soprattutto.
1: Sì, sì.
0: Senti Peppe che mi sfida parecchio. Hai più corna tu che nu panaro di Vaccaretti. Hai più corna tu che un cesto di lumache. Era in voga qualche anno fa, effettivamente. Non esattamente elegantissimo, però.
1: Catania. Poi, questo è un grande classico. Un'offesa che offesa non è quando, come in questo periodo, si suda tantissimo, stai sudando pure l'acqua del battesimo.
0: Vero.
1: Grande classico.
0: Valentina da Roma. Quando qualcuno dice qualcosa di scontato, la risposta è: tu devi essere quello intelligente della cucina.
1: Quello sveglio della cucciolata.
0: Succede sempre questa, sì.
1: La mia bisnonna era molto minuta. Quando le sue tre nipoti la facevano arrabbiare, diceva sempre: prendo una per picchiare l'altra. Lei è Francesca d'Abbiate Grasso.
0: Super carina questa. E poi abbiamo anche la citazione culturale importante.
1: Sì, vai Nino, dilla un po'.
0: Allora, qualcuno ci segnala, vediamo se.
1: Aspetta,
0: se trovo,
1: ce l'ho.
0: Se trovo anche il nome.
1: Come non ricordare? L'imbecille fosforescente di D'Annunzio Marinetti, questa è veramente alta, vado a cercarla,
0: sì.
1: Gabriele D'Annunzio definì il fondatore del futurismo, che appunto era Filippo Tommaso Marinetti, un imbecille fosforescente. In risposta Marinetti bollò D'Annunzio come un idiota con lampi di imbecillità.
0: Quanto
1: è alta questa disamina?
0: Sai però perché imbecille fosforescente? Perché sei talmente imbecille che ti si vede anche al buio quanto sei imbecille.
1: Hai capito?
0: Cioè,
1: però.
0: Genio.

0: capolavoro di Elisa, una poesia anche per te su Radio Italia, sulla musica italiana. Concludiamo dunque il nostro piccolo discorso sugli insulti medievali, quelli educati, in qualche
1: le
0: modo
1: offese
0: alti,
1: educate,
0: con questo messaggio di Marco da Milano, categoria offese, il pusillanime.
1: Pusillanime, sei un pusillanime. Aspetta, fammi chiudere però con questa che è pollo.
0: Diciamo
1: che
0: cosa vuol dire però.
1: Pusillanime, di poco spirito.
0: Poco coraggio, poco coraggio, insomma, sì, determinazione, forza d'animo.
1: Ti mancano, diciamo,
0: gli attributi.
1: Ecco, pollo che è amante del calcio esattamente come me, tutti gli sportivi.
0: Ma non possiamo dirla.
1: Certo che possiamo dirla. Senti, questa se non è l'offesa peggiore del mondo, Pollo. Ti auguro che Lotito possa diventare presidente della squadra tua. Mamma mia, proprio l'augurio.
0: Non potevamo dirla. Sì.
1: Ma tanto anche i laziali sono d'accordo.
0: Vabbè, dai, 19-2 minuti.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
4: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, prima del centro, poi anche del sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata residui fenomeni sulle estreme regioni meridionali, ma isolati e deboli. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: una di quelle che ci sta accompagnando in quest'estate, Antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Amici, amiche, se state facendo più di due cose contemporaneamente, smettetela subito, perché quello che viene definito multitasking non fa bene, non fa portare a termine le cose nel modo corretto.
1: Noi donne ci vantiamo spesso di essere molto più multitasking degli uomini, evidentemente capiamo in questo problema, perché forse lo siamo, però non è così efficace. Allora, la scienza ha smentito la credenza dell'essere multitasking, perché in realtà noi che lo siamo, mi ci metto anche in mezzo, cambiamo obiettivo continuamente, perdiamo il 40% del tempo ogni volta che passiamo da un'attività all'altra.
0: Esatto, perché quando passi da un'attività all'altra il tuo cervello non sta facendo più cose insieme, sta solo cambiando quella più importante un istante, poi dopo si ferma, la mette in pausa, ne fa un'altra e alla fine perdi tempo.
1: In più, una parte dell'attenzione resta ancora agganciata a ciò che si stava facendo prima, rendendo più difficile concentrarsi su ciò che si sta facendo in un momento. E poi, visto che io lo sono, è stancante mentalmente,
0: certo,
1: esserlo.
0: Cioè,
1: certo. Ti stanchi, tu arrivi alla fine giornata che sei stanco.
0: Secondo la scienza è consigliabile non fare più cose insieme, ma stabilire delle priorità. Prima faccio questo, lo porto a termine, poi passo al secondo obiettivo, al terzo, al quarto, eccetera, eccetera. Facciamo meglio noi maschietti, che non siamo in grado di fare più di una cosa alla volta, evidentemente quella cosa là però la facciamo tutta.
1: Ma perché maschietti?
0: Perché gli uomini sono così, non fanno due cose insieme.
1: No, certo,
0: è vero. Non ti piaceva maschietti?
1: No.
0: Uomini.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Che nome bellissimo, Diamante, come la nonna di Zucchero, appena ascoltata questa canzone qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vedi com'è il segno dei tempi che cambiano? Questa canzone, come dicevi, era dedicata alla nonna di Zucchero, adesso invece è dedicata ad uno dei concorrenti di quel programma dove si è fidanzati ma si va su due spiagge diverse, poi si litiga, poi...
0: Temptation Island.
1: Esattamente, uno dei protagonisti si chiama Diamante.
0: Sì.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Fino allo wow finale per Joan Till e la sua Echo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Stavo pensando a quanti concerti ci sono in quest'estate, quante ottime occasioni per andare a vedere, a sentire, a partecipare a un po' di musica dal vivo. Anche lui è in giro con il suo tour.
1: Lui è Biagio Antonacci, perché dopo il successo a Tindari in provincia di Messina sta facendo tappa all'Anfiteatro Romano di Lucera, che invece è in Puglia, in provincia
0: Foggia.
1: Di Foggia. Ehi. I 10 concerti nella città pugliese sono già iniziati e proseguiranno fino al 2 di agosto, quindi una tranche bella lunga.
0: A lui piace da morire la Puglia.
1: Beh,
0: ha dedicato anche delle canzoni.
1: Chi è che non piace la Puglia?
0: Come ha già fatto in Sicilia, tra l'altro, Biagio sta approfittando di questo lungo soggiorno per incontrare i fan, per girare le città, per firmare autografi, insomma si è bagnato della cultura del posto.
1: E poi ci racconta un po' le cose anche sui social. Ha passato del tempo in diversi posti, dei bar, passando per un saluto anche da un parrucchiere della città. Insomma, lo conoscono, è amico di tutti. Un negozio di abbigliamento poi lo ha anche omaggiato con una camicia super colorata, e Biagio ha detto che ogni volta che la indosserà si ricorderà in questo momento di questo tour.
0: Mi piace questa cosa, lega degli oggetti ad un momento e diventano ricordi. Diventerà una bella colonna sonora di quest'estate anche la sua collaborazione con Giuli, l'ultima canzone. Cante.

0: mia risposta sei tu.
1: Ricordi, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari qui nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo un po' di voi che ci avete scritto.
2: Allora, salutiamo amici che sono in giro per Palermo, Anto e Leo si stanno sciogliendo dal caldo. Salutiamo anche Giulia,
1: no? Che Giulia è bloccata in autostrada sulla Palermo-Ciapani. Hey. E poi insomma chiede una canzone con la Brancale degli Elefanti, quindi al mio paese. Probabile che passi.
2: Magari passa.
1: Quindi, insomma, stai con noi.
2: Arrivano anche dei saluti per la Appelletti, perché arrivano da Firenze.
1: Secondo me arrivano anche per te i saluti.
2: Serena, Letizia e Elisa, che sono in giro come un sacco di altre persone che questa sera si stanno per divertire.
1: Ciao,
2: stanno organizzando
1: ragazze.
2: Aperitivi su aperitivi.
1: Grazie.
2: Salutiamo
1: voi
2: tutti i ragazzi, ma anche tutte le ragazze.
1: Oh sì.

0: Che belle le ragazze. La Clara e il Sangio su Radio Italia, solo musica italiana. Clara e San Giovanni. Poco fa parlavamo di Firenze.
1: Sì.
0: Tra poco andiamo a Firenze.
1: A fare che?
0: Con la band più fiorente.

0: Valentina, che c'è?
1: Chi sono?
0: Te lo dico dopo.
1: Va bene.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

0: sono anche i Litfiba nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Il fischiettio però è quello di Nino, Il mio corpo che cambia, e in realtà cambiano tante cose negli anni, ma ci sono dei punti fissi, dei punti fermi. Per esempio, per loro, per i Litfiba, il Prato delle Cornacchie di Firenze penso sia un punto importante della loro vita, della
1: Firenze
0: loro
1: in generale, la città dove tutto è iniziato nel 1980 da Palazzo Canigiani, via De Bardi, dove hanno cominciato a fare le prove proprio i Litfiba, prendendo tra l'altro il nome anche in parte da quella strada. E ora sono in giro con questo tour che celebra il 40° anniversario di 17 Re, album pubblicato nel 1986.
0: E tra pochi minuti proprio i Litfiba saranno protagonisti di questo concerto speciale, proprio là dove tutto è iniziato. Per l'occasione si è riunita la formazione storica del gruppo, con Piero Pelù, c'è Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.
1: Sì, è la vecchia formazione orfana del batterista, insomma, per il resto sono gli stessi che iniziarono questa avventura pazzesca che ci ha accompagnato negli ultimi 40 anni di musica. Se siete da quelle parti è un bel concerto, imperdibile.
0: Litfiba
1: dal vivo sono incredibili.
0: Forti, eh?
1: Sì, vale veramente la pena di vederli.
0: Ermal Meta intanto.

0: prima Ermal Meta, Calma Metafisica, e poi Paprika con Gali per chiudere quest'ora insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana, per dare il ben servito al Paul. Arrivederci.
1: Paul Galline.
0: Alle Galline piace la paprika?
1: Ma non credo.
0: No, perché è piccantina, forte. Troppo forte.
1: Un po' forte.
0: Guarda che alcune di loro hanno dei gusti particolari.
1: Tu le conosci bene, sento che sai tanti dettagli, per cui tu saprai sicuramente
0: meglio
1: di tutti.
0: Noi ci sentiamo, scambiamo dei pareri,
1: dicono,
0: sulle cose.
1: Che dicono?
0: Se dicono...
1: Che animale è?
0: Era questa, raga.
1: Vabbè, questa è la situazione. Fino alle 21 si sta così, intanto sono le 8 di sera.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Torna altissima la tensione in Medio Oriente, gli Houthi danneggiano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Per la prima volta da maggio il Brent supera i $100 al barile. Sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran, minaccia Trump. Accordo storico, Washington fornirà all'Arabia Saudita tecnologie nucleari per uso civile. Bologna in un nuovo video, un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento degli agenti. Non si placa lo scontro politico su sicurezza e legittima difesa. Un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale a Catanzaro, forse a causa di un batterio. Ricoverati con sintomi simili, altri quattro piccoli frequentavano lo stesso asilo. È stato fermato il fratello della ragazza travolta intenzionalmente ieri in Ogliastra. Dopo l'incidente è inseguito e ucciso a coltellate il 19enne autore dell'investimento. Ha sparato la moglie ferendola gravemente, successivamente ha ucciso il fratello. È successo sul litorale cagliaritano, l'autore si è costituito in caserma. Via libera della Camera l'emendamento che rafforza la sicurezza nelle piscine, stop agli impianti non a norma, stretta su sistemi di ricircolo e prese di aspirazione. I giovani, rinnovamento, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea della Lega di Serie A. Sulla scelta del nuovo CT Maldini prende tempo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
5: Buonasera, in Toscana sulla statale 3 bis Tiberina E45 ci sarà scambio carreggiata con lavori in corso dalla mezzanotte del 27 luglio alle 20 del 7 di agosto presso l'incrocio Pieve Santo Stefano Sud in direzione incrocio Ravenna. Scambio carreggiata per lavori dalla mezzanotte del 27 fino alle 20 del 7 di agosto tra l'incrocio San Sepolcro Nord e l'incrocio Madonnuccia Poggiolino, sempre in direzione incrocio Ravenna. In Sicilia ci sono materiali dispersi sulla A19 Palermo-Catania presso lo svincolo di Enna, direzione Palermo. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo lo svincolo di Gioia Tauro e prima dello svincolo Scilla. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti, veicolo in avaria sullo svincolo Ponte 5 Archi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.

0: fantastica storia è la vita, c'è Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Domanda: di che colore avete la macchina voi?
1: Risposta: ce lo dite se avete voglia, ma serve soprattutto per capire quanto caldo state patendo in questi giorni.
0: Esatto.
1: Ci sono una serie di studi secondo i quali proprio il colore della nostra auto può fare impennare le temperature che si sentono all'interno dell'abitacolo, a differenza della tonalità scelta proprio con la vernice della macchina.
0: Si sa che i colori scuri attirano più calore, no? Tendenzialmente. Poi però tutto dipende comunque anche da fattori come il clima esterno, il tempo che si trascorre al sole,
1: sì,
0: con la macchina, i vetri, le caratteristiche dell'auto. Però facciamo qualche esempio.
1: Mettendo la situazione simile, delle macchine parcheggiate una accanto all'altra in un parcheggio sotto lo stesso sole per lo stesso tempo, la macchina nera, che è estremamente elegante, trasforma l'abitacolo in una specie di forno. Se fuori ci sono 40 gradi, dentro si arriva a toccarne 62 percepiti.
0: Sì, terribile.
1: Poco più fresco il marrone, che arriva a 56 gradi.
0: Il rosso, il giallo.

0: giallo sono colori sicuramente più vivi, più affascinanti, ma anche loro si scaldano in fretta. Il blu sembra apparentemente nemico del calore, ma le temperature nell'abitacolo possono arrivare a 48 gradi. Comunque da blu a nero molto meglio il blu.
1: Molto meglio il blu, sì, sono almeno
0: sono due colori scuri, ma
1: una quindicina di gradi in meno. Meglio ancora fa il bianco, che tocca fino a 19 gradi in meno rispetto al nero, quindi da 62 a 43. Effettivamente caldo fa lo stesso, però almeno ti non ti ustioni.
0: Ma la mia che è verde?
1: E adesso andiamo a cercare, poi ci scopriamo. Volete dei suggerimenti che ho scoperto qualche settimana fa e che effettivamente funzionano?
0: No. No, scherzo, sì, era retorica.
1: Allora, la prima cosa, quando entri in auto, prima di fare qualunque altra cosa, prima di tirare giù i finestrini, prima di fare qualunque altra cosa, devi prendere la portiera e aprire e chiudere continuativamente per 4-5
0: volte.
1: Per un po'
0: di aria, di corrente.
1: Crei una differenza fra la temperatura interna e quella esterna e effettivamente si rinfresca. E poi
0: pensa uno che è per strada tutti a fare sto lavoro.
1: Beh, guarda che ti rinfreschi l'auto.
0: Una volta si abbassavano i finestrini, no?
1: No, perché così fai entrare aria calda.
0: Vabbè,
1: e
0: poi
1: l'altra è una cosa molto molto furba. Quando parcheggi, gira tutto il volante, praticamente mettilo a testa in giù il volante, in maniera tale che quando poi rientri in auto, la parte che scotta è quella su, ma a te non ti serve perché tanto rigirerai le ruote.
0: Intelligente questa cosa. Però mi hanno insegnato così a parcheggiare con le ruote dritte, è vero?
1: Parcheggia con le ruote dritte, ma gira tutto il volante.
0: E non sono dritte le ruote.
1: Giri tutto e ritorna dritte anche in quel modo.
0: Non ben capito, ma ci proverò comunque, dai, consigli di Nino.
1: Stasera provaci, dai, vediamo.

0: voglio. Marco Mengoni, voglio. Buona serata a tutti, buon giovedì. Siete nella sera di Radio Italia Solo Musica Italiana. Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi ancora per una quarantina di minuti. Abbiamo il tempo per stare insieme fino alle 21. Io voglio salutare Nino.
1: È arrivato Antonino. Oh. Nino, protocollo Larizza, lasciando a metà tutti i suoi vari impegni.
0: Certo.
1: Si è seduto in regia e di lì ci dirige fino alle 21 almeno.
0: Lui voleva fare tutto insieme, però ci ha sentito poco fa parlare male del multitasking, esatto, che non è cosa buona e giusta fare il multitasking.
1: Ha mollato tutto
0: qua. Ed è corso qua. Grazie mille Nino, grazie.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
0: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
5: Prepara le valigie e parti anche tu.
0: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
5: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
0: Perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio

0: Promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Pino Daniele, quando su Radio Italia, sulla musica italiana, buona serata da parte nostra, Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti con voi fino alle 21. Andiamo in Cina perché sapete che noi siamo molto attratti dall'Oriente, hanno delle idee sempre abbastanza particolari e geniali. Questa serve per combattere il caldo.
1: Se poco fa vi davamo dei suggerimenti su come rinfrescare l'auto dal calore di questi giorni, questo potrebbe servire invece a noi per rinfrescarci. Sì. Dall'AFA hanno trovato questo modo originale per combattere proprio questa calura, e il modo è abbracciare, o meglio far abbracciare ai bambini e agli animali domestici una zucca cinese appena uscita da un frigorifero.
0: Fermo subito, che cos'è intanto la zucca cinese?
1: Non ne ho idea. Non ho
0: Io conosco
1: idea.
0: Solo la nostra, sei quella di Halloween.
1: Conosco il drago cinese, ma non credo sia la stessa cosa.
0: In effetti può sembrare un'idea bizzarra.
1: Ma
0: però dietro questo metodo c'è in realtà una spiegazione scientifica. Essendo composta la zucca cinese da oltre il 95% d'acqua e ha una grande capacità termica, lei rimane fresca a lungo e assorbe naturalmente il calore del corpo umano.
1: Sì, tra l'altro è enorme perché può pesare fino a 8 kg, offre questa freschezza naturale costante senza sbalzi termici e senza gli effetti negativi di un condizionatore. È un grande cocomero la zucca cinese.
0: Ma sì, i social sono invasi da video di bambini che dormono e anche da gattini, cagnolini che appunto dormono abbracciati alle zucche gelate. Pare fa freddo.
1: No, al di là del fatto che deve avere
0: una copertina sopra,
1: un frigorifero enorme per metterci dentro la zucca.
0: Quello
1: da 8
0: è più che altro il grosso problema.
1: Quello. Poi deve avere la zucca
0: Senti,
1: cinese.
0: Ma andiamo, ci sono le zucche adesso qua? No, ci sono poi in autunno.
1: Ci sono le zucche adesso?
0: No.
1: Sì.
0: No, è una verdura autunnale la zucca.
1: Sì, la zucca è
0: arancione.
1: Settembre-ottobre, credo. Novembre, perché sennò non sarebbe
0: ottobre,
1: Halloween.
0: Ottobre, dai.
1: Però ci sono i meloni, ci sono le angurie. Proviamo con un'anguria.
0: Proviamo un cocomero.
1: Mettiamolo in ghiacciaio, lo facciamo surgelare.
0: Allora, mi ha detto Nino che lo prova per voi.
1: Certo.
0: Documenterà tutto sul suo Instagram.
1: Certo.
0: E quindi andate a vedere poi come andrà.
1: Che bel film.
2: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Forse più domani che oggi, ma in tanti andranno fuori città, come cantavano i Luna Pop in questa 50 special qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. C'è qualcuno che risponde alla tua curiosità: ormai la zucca sta sugli scaffali del supermercato tutto l'anno.
1: Ma
0: proprio stamattina
1: però
0: l'ho acquistata. Non lo so se è sbucciata o meno.
1: La fanno a pezzetti, io la zucca intera sinceramente è ad agosto.
0: Perché devi essere perniciosa? La trovi al supermercato.
1: C'è una stagionalità delle cose, bisogna perderla.
0: Sarà fresca però anche la zucca sbucciata, in qualche modo la troverai fresca.
1: Capito, ma non mi posso abbracciare una zucca sbucciata, quello era il punto.
0: La ghiacci, metti nel congelatore e poi ti abbracci quella.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione, quella che terremo fino alle 21 qua con voi.
1: Sì, poi prendiamo direzioni diverse, io, te, ma anche Nino in regia, però fino alle 9 vi accompagniamo su Radio Italia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: applausi per Vasco Rossi. Poi insomma, io non so se ve l'ho mai detto.
1: Mai, non lo sappiamo. Diccelo questa
0: ma
1: volta.
0: Ma Stupido Hotel, ah, e questa era proprio la title track, sì, è uno dei miei dischi preferiti di Vasco.
1: Capito? Cioè, lo sapevate?
0: Adesso lo sapete. No.
1: Chiedeva Vasco in questa canzone dov'è, e si è anche risposto, perché si sta godendo qualche giorno di riposo a casa sua, a Zocca.
0: Zocca.
1: Dove passa la sua estate, oltre che una buona parte della sua vita, e in particolare tutti i momenti dopo i concerti. Va là e si rilassa.
0: Non ha perso tempo però in realtà Vasco, perché ne ha approfittato per fare una visita nella sede del municipio, dove ha scambiato anche qualche chiacchiera con i dipendenti comunali, prima della classica foto
1: ragazzi,
0: di
1: Rio.
0: Lui va ovunque, mi piace, va al comune, entra la foto, via.
1: Volete fare una foto?
0: E insomma, anche la pagina ufficiale del comune di Zocca ha detto: grazie per la calorosa visita, è sempre un grandissimo piacere accogliere Vasco. Poi in una città che per lui è simbolica.
1: Scusami, tu sei in comune, magari sei lì a far la fila per fare il rinnovo della carta d'identità.
0: Che voglio dire, non il carnevale di Rio.
1: Arriva Vasco e dice: caspita, accidenti, sta giornata mi ha svoltato.
0: C'è Vasco,
1: meglio,
0: caspita.
1: No.

0: Sai quando hai l'aria ferma in casa, fa un caldo tremendo,
1: sì,
0: apri una finestra e
1: dici
0: si muove, è un filo d'aria che si muove. Giovai d'Alfa, buon vento su Radio Italia, sulla musica italiana, l'ultima per questa parte di serata con noi due.
1: E l'augurio che vi facciamo anche per questo giovedì sera insieme, e ci troviamo domani per chiudere la settimana, tuo ultimo giorno di lavoro prima delle ferie.
0: Prima di una settimana di vacanza, sì. Poi ti racconterò,
1: capito?
0: Ti racconterò cosa faccio.
1: Va bene, grazie Antonino, Nino Protocollo Larizza.
0: Grazie
1: per
0: Protocollo.
1: La regia dell'ultima oretta, con noi due domani alle 18 se vi va.
0: Intanto 21 ed un minuto.
1: Ciao.

0: senza te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
11: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 790.

0: TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: rossa.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Torna altissima la tensione in Medio Oriente, gli Houthi danneggiano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Per la prima volta da maggio il Brent supera i $100 al barile. Sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran, minaccia Trump. Accordo storico, Washington fornirà all'Arabia Saudita tecnologie nucleari per uso civile. Bologna in un nuovo video, un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento degli agenti. Non si placa lo scontro politico su sicurezza e legittima difesa. Un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale a Catanzaro, forse a causa di un batterio. Ricoverati con sintomi simili, altri quattro piccoli frequentavano lo stesso asilo. È stato fermato il fratello della ragazza travolta intenzionalmente ieri in Ogliastra. Dopo l'incidente è inseguito e ucciso a coltellate il 19enne autore dell'investimento. Ha sparato la moglie ferendola gravemente, successivamente ha ucciso il fratello. È successo sul litorale cagliaritano, l'autore si è costituito in caserma. Via libera della Camera l'emendamento che rafforza la sicurezza nelle piscine, stop agli impianti non a norma, stretta su sistemi di ricircolo e prese di aspirazione. I giovani, rinnovamento, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea della Lega di Serie A. Sulla scelta del nuovo CT Maldini prende tempo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
1: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: potrei cantartele qui.
1: Ciao, sono Lazza, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people. Not labels.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.01.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Cos'è successo?

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Dani F, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 24 luglio 2026. Lui fa l'aggressione, lei usa il dentone. Un 26enne è stato arrestato dalla polizia a Milano per violenza. Secondo l'accusa, ha aggredito una donna che faceva jogging in un parco. L'allarme è scattato dopo la segnalazione da parte di un passante al numero d'emergenza. Decisive le immagini delle telecamere. L'uomo ha scaraventato la sventurata a terra, ma la donna si è difesa prendendolo a morsi e mettendolo in fuga. L'aggressore è stato poi arrestato dalla squadra mobile. Oggi inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, primo dei 5 bollini neri dell'estate. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore con possibili code e rallentamenti. La massima attenzione, la massima prudenza. I casi Fakir e Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e anche le reazioni della gente. La sicurezza delle piscine, sì, bipartisan a una stretta dopo la sequenza delle recenti tragedie, 4,7 milioni per l'adeguamento di quelle pubbliche. Mattarella, gli auguri per gli 85 anni, da oltre 11 anni sul Cadreghino al Quirinale, è il secondo presidente rieletto in Italia. Auguri anche a Edoardo Bennato e a Massimo Boldi, che hanno fatto un compleanno, come si dice, con cifra tonda. Hormuz, Iran non passerà una goccia di greggio se gli Stati Uniti colpiranno le infrastrutture, fa sapere Teheran. Le minacce degli Houthi, marcia indietro di 9 navi attaccate 2 petrolieri saudite. Unione Europea verso il 31esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, il price cap congelato per 12 mesi. Ci sono ancora novità e polemiche nella giustizia. Questa volta in primo piano l'imputabilità dei minori cambia l'onere della prova. Dice il ministro Nordio, è presupposto la capacità di intendere. Aggiunge la Meloni, chi sbaglia ne risponde. Arrivano...

0: critiche da parte delle opposizioni. Dice Mirko Casadei, il figlio del re del liscio, Raul Casadei: e la mia famiglia è la più bella del mondo. Lo sport, e per lo sport in primo piano il tennis. Giovanna Botteri, la famosa e bravissima giornalista, si scaglia contro Sinner e la sua residenza a Monte Carlo. Dice la Giovanna: quanto mi rode, ma cosa ci fa con 70 milioni all'anno? La giornalista ha tirato in causa il numero uno del tennis parlando dei VIP che scelgono il Principato per ragioni fiscali. Poi l'ha stoccata: ma quanto denaro serve davvero a una persona? Giovanna Botteri, ci pensiamo su un po' e poi le facciamo sapere. Il calcio, l'incontro a Milano, nessuna fretta sul commissario tecnico, dice Malagò, è un progetto che va oltre. Tanti ma nel mirino, tutti lo sanno, c'è Pep Guardiola, ma costa, costa caro Pep Guardiola, per quello che continuano a fare Il ciclismo, Tour de France, Carapaz vola in vetta a Orsiers. Il corridore dell'Ecuador stacca i compagni di fuga, ma Pogacar, tranquillo, con la sua maglia gialla, si avvicina al trionfo. Nelle prossime due tappe c'è la mitica Alpe d'Huez, un boccone pesante è quello. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, prima del centro, poi anche del sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo con tanto sole al centro-nord. Residui fenomeni sulle regioni meridionali, ma isolati e generalmente deboli. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il Meteo è un appuntamento
4: direttamente dalle onde del Void Anka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

bisogno da

Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.